0: forse Patricia.
1: Ma io non lo so.
0: Sarà Susanna.
2: Lo vorrei sapere. È tanto strana che non so trovare un tipo come lei.
0: È bionda o bruna?
2: Oggi non si sa.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 2:59.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania Fontanarossa, ha comunicato che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la proroga della chiusura degli spazi corrispondenti al settore B1. Sono parzialmente limitate le attività di volo in arrivo pari a 10 aerei ogni ora, fino alle 12 del 18 agosto. Si cambia argomento. Mogol festeggia 90 anni, di questi oltre 70 hanno caratterizzato la carriera di Giulio Rapetti, e questo è il vero nome del paroliere che ha firmato più di 1500 testi, contribuendo a cambiare il linguaggio della canzone italiana, da Mina Ornella Vanoni, da Tony Renis a Rino Gaetano a Umberto Tozzi, senza scordare la lunga collaborazione con Lucio Battisti. Questo è probabilmente il mio ultimo anno nel calcio. Ad annunciarlo in un'intervista raccolta per Vogue è Cristiano Ronaldo, con una carriera caratterizzata da 5 Champions League, oltre 900 gol e 5 palloni d'oro. Il calciatore portoghese sottolinea: il calcio può lasciare un grande vuoto, bisogna riempire il proprio tempo in vari modi. È tutto.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: E radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 4:00.
3: Buonanotte, ben ritrovati. Il centrodestra attacca il metodo Report. Parliamo naturalmente del caso Ranucci. La vitola: va cambiata la trasmissione, non il conduttore, dice Enrico Costa di Forza Italia.
4: Il caso Ranucci la vitola, con le sue zone d'ombra, i falsi miti e le ipocrisie della sinistra, svela l'inciviltà del metodo Report, un processo mediatico a senso unico che getta fango, costruisce mostri e li sbatte in TV e non riconosce mai i propri errori.
3: Il governo fa silenzio sulla crisi climatica. La denuncia arriva da Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra. Sentiamo cosa ha detto.
5: Il caldo estremo in Italia, secondo uno studio economico, ha provocato un danno di 22 miliardi di euro e la presidente del Consiglio Meloni continua a fare la guerra alle politiche contro la crisi climatica, un comportamento irresponsabile, e voglio dire alla destra che è l'inazione che provoca danni, non le politiche contro la crisi climatica.
3: In chiusura lo sport, per un nuovo fiocco azzurro in casa di Frank Ribery, il calciatore ha ufficializzato così la relazione con la giornalista Greta Beccaglia. Si tratta del sesto genito per FR7. È tutto, buonanotte e grazie per averci seguiti.
6: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 5 e 2 minuti.
3: Bentrovati, c'è un nuovo appuntamento con l'informazione. Ecco le ultime notizie. È stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni colpose uno dei migranti a bordo del motoscafo che, davanti alla spiaggia di Su Giudeu, che dista circa 50 km da Cagliari, ha travolto una 17enne. Si tratta di un 28enne cittadino algerino. In corso le indagini congiunte di Polizia di Stato e Carabinieri per accertare la dinamica di quanto avvenuto. El Niño continua a rafforzarsi con anomalie della temperatura del mare superiori a 2 gradi centigradi nel Pacifico equatoriale orientale. A rivelarlo è un rapporto del Climate Prediction Center del National Weather Service. Soprattutto tra ottobre e dicembre c'è una probabilità del 69% che si verifichi un evento storico più intenso dei precedenti eventi El Niño risalenti al 1950. Odissea torna ad essere il film più visto nelle sale cinematografiche italiane. Uscito un mese fa, solo in Italia ha totalizzato quasi 5,8 milioni di euro. Tra gli altri film apprezzati dagli spettatori nel bel paese ci sono Spider-Man Brand New Day, Minions and Monsters e le novità La fine di Oak Street e Robin Hood Il prezzo del sangue. E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

quando mi accorsi che vicino a me si era seduto Dio. Lui mi sorrise e mi ascoltò attentamente. Mi disse: bella la canzone che hai composto.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sorriso! Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Cake.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 7:04.
3: Radio Sorriso Traffico.
4: Buongiorno, sull'auto sole rallentamenti per traffico intenso fra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Sulla A24 per lavori coda tra via Fiorentini e Bivio con la A24 verso la tangenziale est di Roma. Attenzione alla nebbia tra Vicovaro Mandela e Tagliacozzo, la visibilità è ridotta a 100 metri. Buon viaggio e a più tardi.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Sorriso.
10: È il momento di... Ma che bella giornata!

nostalgico Fox, Serena Lofaro, buongiorno. 709, Massimiliano qui con voi per due belle settimane in sostituzione di Giovanni Zani. Quindi buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ha rifrescato ieri la pioggerellina che è venuta almeno qui a Castelfranco, ma le temperature si sono abbassate, quindi molto molto bene, direi. Iniziamo questo martedì 18 agosto col fresco, una temperatura accettabile, bellissima. Rimanesse sempre così, sarebbe una cosa eccezionale. Comunque non lo sarà. Vabbè, poco importa. Ricordiamo subito che state ascoltando Radio Sorriso, la voce è quella di Massimiliano, in via del tutto eccezionale. Potete richiedere la vostra canzone preferita, fare le vostre dediche, insomma interagire un po' con il sottoscritto, ma anche con i colleghi che seguiranno, al 345 48 45 663. Ok, questo è il numero di WhatsApp, Telegram ed SMS. Quindi se avete installato sul vostro telefonino, il vostro smartphone, una di queste due app, possiamo interagire tranquillamente. Ok, potete utilizzare anche la vostra, anche il vostro messaggio vocale, quindi sarete voi poi i protagonisti della vostra richiesta o della vostra dedica al posto mio, quindi insomma, perché poi vi farò sentire. E se sbagliate, non preoccupatevi, la rifate o la cancellate, e finché non vi è in quella giusta, io non la metterò in onda. Vabbè, detto questo, andiamo subito con un pezzo del 2013. Lui è Armando Savini con Amanti, eccola qua, in attesa delle vostre richieste e vostre dediche. Prima ora che appunto riguarda i segni zodiacali, quindi andrò a leggere quattro blocchi di tre segni zodiacali dell'oroscopo.

con In Silenzio. Pa-pa-dam. Molto bella, 7:18 e andiamo a leggere i primi tre segni dell'oroscopo, iniziando ovviamente dal primo, che è l'Ariete. Di tanto in tanto bisogna fare i conti con la realtà, che spesso è ben diversa da quella immaginata. Mettete quindi in conto un possibile ostacolo, una delusione, un'uscita di denaro inaspettata. Troverete sostegni adeguati per rendere più solido il vostro legame. Toro, un piacevole incontro vi farà sognare ad occhi aperti e sarete tentati di mandare all'aria tutto il resto. In casa otterrete il consenso che tanto speravate, i familiari sosterranno i vostri progetti, sarà però necessaria una piccola bugia a fin di bene. Gemelli, sarete ottimi promotori di voi stessi, dispiegando tutta la vostra eloquenza e intercettando relazioni negli ambienti giusti. Riceverete un invito e non mancherà l'occasione per mettere alla prova la vostra abilità di conquista. Cari amici dei primi tre segni zodiacali, nell'attesa degli altri tre andiamo con il ricordare il numero della musica, che è lo 0423 736 680, per chiamarmi, oppure tramite messaggino WhatsApp Telegram 345 48 45 663. Andiamo con un pezzo del 1964, anche un po' più vecchio credo, però così è scritto. Lui è Secondo Casadei, una bella polca alla Casadei.

0: Con simpatia, un buongiornissimo da parte mia. Ciao Massimiliano.
1: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti, Paolo Alpin. Visto che il fresco vince, sta vincendo sui

Giuseppe Spinelli con Cuor di Fisa. 7:26 minuti, andiamo subito con gli altri tre segni. Dai, siamo già in ritardo, cioè appena iniziato siamo già in ritardo, incredibile. Va bene, allora, segno del Cancro, la presenza di Marte nel vostro segno indica attenzione e vivacità, ma anche tanta passione. La vostra voglia di vivere sarà esplosiva. Controllate le emozioni e non fatevi influenzare dagli altri. Un ritorno di fiamma sarà possibile. Leone, il sole, il riposo estivo e il divertimento vi ricaricheranno di energie e vi consentiranno una buona ripresa fisica. Farete incontri inaspettati molto gradevoli, ma saranno solo parentesi rosa per il vostro cuore, che richiederà molta più chiarezza nei rapporti. Vergine, grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingeranno di sfumature gradevoli e la giornata avrà un andamento più vivace. Potrete sciogliere quei nodi che da tempo vi tenevano in una posizione di scomoda incertezza. Molto bene, ricordiamo sempre i numeri della musica, sempre attivi H24 345 48 45 663. E andiamo con una novità, lui è Matteo Tarantino, Oi che calor!

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

Chimere, Patrizio Lucidi su Radio Sorriso, 7.37, andiamo avanti, veloci, perché l'oroscopo incalza. Allora, bilancia, si prevede una bellissima giornata estiva per la maggior parte di voi, soprattutto per chi tiene di più a lavoro e carriera. Andranno benissimo anche l'amore, la vita di coppia e l'amicizia, in special modo quelle iniziate da poco tempo. Lo Scorpione, con la luna nel segno vi riuscirà molto facile inventare una piccola astuzia dagli utilissimi risultati. Farete conoscere interessanti le amicizie e i rapporti di vicinato con vivace ma costruttiva dialettica. Controllate una delicata e controversia faccenda di famiglia. E andiamo anche con l'ultimo degli altri tre segni che rimangono, l'amore e la vita di Sagittario. L'amore e la vita di coppia andranno bene, ma riscoprirete qualche problema nel giro delle amicizie. Pianificate una breve escursione con il partner per ritrovare il sorriso. In questa giornata è praticamente vietato pensare al lavoro. Avete capito, amici dello Scorpione? Vabbè, dai. Ricordiamo sempre il numero di telefono per le vostre richieste e le vostre dediche: 345 48 45 663. Che finito l'oroscopo andrò a salutare un po' tutte le persone che hanno messaggiato. E adesso andiamo con la Danimos Band, una bella cover dal titolo Easy.

giro in Irlanda con questa danza irlandese, Sabrina Silvestrin. Molto bella. Beati chi sa ballare il ballo di gruppo. Tutte ste balli qua sono veramente molto belli. E io tutte le volte che vedo ballare le persone, ci provo mentalmente, ma poi dopo 2-3 passi mi perdo. Non so perché. Comunque va bene, continuiamo con gli ultimi 3 segni zodiacali. Capricorno. Il passaggio della luna nel segno amico dello scorpione sarà un vero toccasana per portare a termine gli impegni più prestanti. Pratici, efficienti e rapidi nell'agire, vi impegnerete per fare ordine nella vostra vita eliminando il superfluo. Andiamo a sentire l'acquario. Dalle scelte che farete dipenderà il vostro salto di qualità nella vostra scalata al successo e nella realizzazione dei vostri più segreti desideri. Non si escludono opportunità per concludere buoni affari e trascorrere momenti di grande trasporto affettivo con il partner. Ultimo segno zodiacale di oggi, di questo martedì 18 agosto, Pesci. Avrete le attenzioni di una persona nei confronti della quale provate una certa attrazione. Approfittatene. Per questo, per quanto riguarda il lavoro, potrebbe arrivare una telefonata molto attesa. Fatevi trovare pronti anche se siete in ferie. Avete capito, pesciolini? Dai. E adesso per tutti gli organizzatori di sagre, proloco, eccetera, andiamo con stesso posto, stesse sagre, Pietro Galassi e Omar Codazzi.

Gabbia, UBA, UBA, Massimo Budresi Band con questa canzone country. Anche vedere il country ballare tutti assieme, abbracciati, è bellissimo. Però io ogni tanto dico, ma perché io non riesco a fare? C'è gente di una certa età che balla benissimo, ok? Anche a Cusignano. Io ho visto che quando ballavano il country o comunque i balli di gruppo c'erano delle persone anche di una certa età, per carità, bravissimi, e io dico, ma come cacchio è che riescono a fare sta roba? Io non ci riesco, proprio mi perdo, faccio i primi 2-3 passettini e poi quando ci si gira mi perdo. Comunque vabbè, secondo me è una questione magari di abitudine, di pratica, ma prima o poi ce la farò. Vabbè, allora 7:55, la prima ora è già quasi terminata, andiamo a salutare tutte le persone che a me piacerebbe che interagissimo, o meglio, o con un messaggio vocale, o se non riuscite, perché magari non ce la fate, con un messaggio scritto. Ma evitate di inoltrare le cartoline, le immagini che non sono tanto simpatiche, cioè voglio dire, perché dovete inoltrare una cosa che avete ricevuto? Voglio dire, se no fatela e non utilizzate l'inoltro, è una cosa che a me sinceramente dà un po' fastidio, poi vedete voi. Allora salutiamo comunque Linea di Conegliano, salutiamo Andrea di Vicenza, Luigina di Morgano, l'amica nuova qua che si chiama l'amico Antonio, ciao Antonio, e Caterina di Gonars, tutte queste hanno mandato delle immagini di inoltre di buongiorno, che insomma vabbè. Ho visto una cosa. Ok, vabbè, quindi salutiamo tutte loro. Se volete utilizzare la vostra voce o scrivere un messaggio, una richiesta, fatelo al 345 48 45 663. Vi prego, non inoltrate le immagini che sono veramente orribili. Andiamo con Tonia Todisco, viva i nonni. Sì, bisogna voler bene ai nonni. Viva i nonni.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 8:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: A lì migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buongiorno da Umberto Cascone. A Messina le indagini sul furto dei quattro quadri quattrocenteschi si concentrano su una possibile talpa al museo. Gli inquirenti confermano che l'allarme funzionava e i quattro custodi erano in servizio, ma non sono intervenuti. Intanto in periferia ha trovato il furgone dei ladri in una zona non coperta dalle telecamere. Coppa Italia, vincono tutte le padrone di casa. Un Palermo in gran forma batte 2-0 il Lecce, stesso punteggio per la Cremonese sulla Sampdoria, mentre il Sassuolo ne fa 3 al Cesena. Nel derby toscano il Pisa la spunta sull'Empoli ai rigori dopo una partita rimasta sull'1-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
9: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
8: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Sorriso!
0: È il momento di A Pieno Ritmo!

eccola qua, la Marianna Lanteri con Libera. 8.09, portate pazienza e salutiamo Marianna. È così, la voce non è il massimo perché insomma dopo un'ora di trasmissione è così. Vabbè, sarà migliore nel pomeriggio dalle 12 alle 14 con la mia collega Tiziana, che appunto ci rivedrà protagonisti dell'ora di pranzo, diciamo così. Va bene, allora andiamo a leggere un po' di WhatsApp che sono arrivati. Dunque, vediamo un po'. Buongiorno a tutti, sorrisini da Giuliana da Viterbo. Ciao Giuliana, molto probabilmente, anzi sicuramente ci sta ascoltando tramite app, quindi volevo ricordare a tutti gli ascoltatori, per chi non l'avesse ancora fatto, che l'app è gratuita sia per chi ha il telefono Android, quindi come piattaforma Android, oppure chi ha l'iPhone o tutti quei prodotti Apple in commercio, diciamo, no? Quindi voi nel vostro store gratuitamente potete scaricarvi l'app di Radio Sorriso, è una bella icona gialla con scritto Sorriso sopra in piccolino, ovviamente perché l'icona è piccola, la scaricate e una volta installata sul vostro telefonino potete portarci in vacanza con voi, veramente non solo in vacanza, in auto, dappertutto. Perché funziona anche con Apple Car e Android Auto, quindi potete entrare in macchina in automatico, si attiva lo streaming insomma dell'app, e quindi non c'è bisogno di FM, non c'è bisogno di DAB e ci potete portare veramente ovunque in tutto il mondo. Quindi vi consiglio di scaricare l'app, che è gratuita, di Radio Sorriso, per poterci portare con voi. E un'altra cosa, oltre che ascoltare la radio con l'app potete vedere anche la TV, quindi è un altro modo per rimanere assieme, sì, nei due mondi radiofonici e televisivi. Detto questo, salutiamo anche Beniamino di Silea che mi scrive: buona giornata di cuore, buondì. Grazie, contraccambio, e andiamo con Ilaria Cencerini. Dicono di noi. Portate pazienza, adesso vado a bere un caffè, dai. Allora, dicono di noi, Ilaria Cencerini, e poi Edmondo Comandini con una bella tarantella, La Scappatella.

Edmondo Comandini con la tarantella, la scappatella. 8:18, sempre in diretta su Radio Sorriso, direttamente da Castelfranco Veneto. E andiamo a leggere altri WhatsApp. Salutiamo Gemona di Friuli che mi ha mandato ancora un'immagine: svegliati sempre con il cuore colmo di speranza, perché la vita può sorprenderti in ogni momento. Buongiorno, buongiorno anche a te. Poi buongiorno, finalmente rinfrescato, buona giornata a tutti voi. Lei è Sandra di Codroipo, ciao carissima, e viva la luce del sole, che possiamo camminare senza inciampare. Buona giornata, grazie.

In WhatsApp, facciamo le cose assieme, dai, come a scuola, ok? Allora, andate sul l'iconcina telefono, ok? Che è generalmente un'icona verde con la cornetta bianca. Benissimo. Poi andate in tastiera, ok? Lo state facendo? Bene. A questo punto scrivete il numero 345 48 45 663. A questo punto dovreste trovarvi o un più oppure dei puntini. Allora, il più vi dice aggiungi alla rubrica come nuovo numero o aggiorna un contatto se avete magari dei numeri vecchi di Radio Sorriso o quelli del telefono. Fate così e salvate il numero di Radio Sorriso sul telefonino nella rubrica, così se non chiamateci su questo numero perché non possiamo rispondere, però rispondiamo solo tramite WhatsApp ed Telegram. Quindi una volta fatto questo non fate altro che andare nell'app sempre iconcina verde con il fumetto e il telefono dentro, che è WhatsApp. A questo punto vi viene fuori sotto la scritta WhatsApp cerca, chiedi a Meta AI o cerca, lì scrivete il nome che avete dato al numero, quindi nel mio caso Radio Sorriso WhatsApp, ok? Premete quello, vi apre la schermata nera e a questo punto avete la possibilità di mandare messaggi oppure immagini oppure allegati file oppure anche scriverli. Quindi una cosa veramente molto molto semplice, spero di essere stato all'altezza. Se avete bisogno scrivetemi o chiamatemi. Andiamo con l'orchestra Ruspa, Mazurka e Ritmo, eccola qua.

0: Marco Bagutti e l'orchestra italiana tutta per Morena di Mestre. Ciao Morena, che salutiamo. Poi andiamo a sentire questo vocale di Venerino di Cerea, sentiamo.
1: Ciao Max, ciao. Buon martedì a te e a tutti i sorellini.
0: Grazie.
1: Ciao, buona giornata.
0: Meraviglioso. Poi Nazareno di Trieste, buona giornata a tutti, grazie Nazareno, molto molto bene. E adesso, prima dei consigli commerciali, due colleghi. Sì, dai, li considero ancora colleghi, ci mancherebbe, Amici colleghi, Alvio ed Elena, che saluto, Cimiciurri, questa bella canzone, ballo di gruppo, poi ci fermiamo per dei piccoli consigli commerciali.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Sorriso.
4: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale, pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Sorriso.
8: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Eh sì, Mojito, Mojito, Mojito, questa bella canzone che cantava Pamela dell'orchestra Daniela Cordani, molto molto bene. Pensate che quest'anno finora zero Mojiti, non ne ho beccato, non ne ho preso, non ho avuto l'occasione di né farmene, perché ho tutto il necessario con tutto il caldo che è stato. Quest'anno no, sono andato più di birre che di cocktail, diciamo. Comunque vabbè, poco importa, siamo nuovamente in diretta alle 8:37 minuti. E niente, credo che qui a Castelfranco sia successo purtroppo un incidente anche abbastanza grave sulla statale 53, quella che collega insomma Vicenza Treviso, perché è appena atterrato l'elicottero del SUAM, quello giallo e rosso, e quindi qui vicino a noi, quindi credo che le strade siano chiuse qua, però non lo so, adesso magari mi informo, poi vi aggiornerò. Quindi se passate di Castelfranco evitate la strada statale 53, perché molto probabilmente è chiusa o è successo qualche cosa di grave. Andiamo con Gianni Dego, che saluto. Occhi verdi è il titolo, questo è un moderato.

0: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
1: Oh, buongiorno Tiziana.
2: Buongiorno collega, buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori che ci seguono e che sanno che tra le meno un quarto e le nove
1: arriva il piccione viaggiatore.
2: Esatto.
1: Con l'argomento del giorno in saccoccia.
2: Porto la penna oggi, anzi il colore di una penna.
1: Oh, che bello.
2: Allora, oggi siamo sul leggero, però non
1: o sul leggio. Sul leggero e sul leggio.
2: Leggero, dico, no? Quando dovete scegliere una penna da utilizzare durante la giornata, il colore per voi è indifferente oppure avete una preferenza?
1: Allora, per me è indifferente che sia verde, rosso, bianco, no, nero, di qualsiasi colore, non importa. Però so e ho preso, non dico insulti, ma parole da persone che ne sanno più di me, che quando tu vai a firmare i documenti importanti, come, che ne so, dovresti firmare con il colore nero. Non so perché, per quale motivo.
2: Ma perché però, solitamente quando ci sono delle regole, delle spiegazioni,
1: non credo ci sia nero. Sì, ma non credo ci sia una regola che dice che il contratto deve per forza essere firmato con un colore nero. Perché allora fanno il blu e non le fanno tutte nere le penne? Cioè, o ci sono quelle rosse, ci sono quelle verdi? Io prima penna che mi prendi che prendo in mano, che sia rossa, blu, verde, nera, arancione, eccetera, eccetera, firmo.
2: Sì, tanto voglio dire. Tu dimmi che hai firmato con la penna rossa, per esempio, che ne so.
1: No, vabbè, magari la penna rossa no, però tra il blu e il nero che differenza fa? Cioè, sui documenti, dico. Comunque, vabbè, io non guardo, non sto a guardare il colore della penna. Se devo prendere o devo prendere appunti, qualsiasi penna disponibile per me va bene. Non ce ne faccio una questione o una polemica.
2: Io preferisco sempre il nero, sinceramente. Beh. Il blu mi dissocio dal blu.
1: Potresti scrivere blu e nero, che sarebbero due abbinamenti perfetti per una squadra d'eccezione come l'Inter, no?
2: Beh, potrei anche scegliere nero e rosso.
1: Ma anche no, quello insomma.
2: No,
1: che brutti colori.
2: Non sono di colore, quindi chiediamo questo ai
1: questo
2: nostri ascoltatori.
1: Cavo,
2: perdonami, chiediamo ai nostri ascoltatori di interagire con noi e di dirci rispondere a questo quesito. Quale colore scegliete più spesso e perché quando dovete scrivere o firmare qualche cosa? E come sempre potete chiamare Massimiliano allo 04237
1: ancora per poco, però
2: 6680. Certo, chi viene dopo di te?
1: Da Iris.
2: Iris. Oppure potete mandare un messaggio anche vocale con WhatsApp al 345 48 45 663.
1: Anche perché scritto con la penna un messaggio WhatsApp non è possibile.
2: No, con WhatsApp si possono scrivere i colori, no?
1: Sì. Puoi scegliere il colore della scrittura, sì. C'è una combinazione di tasti da fare, che ne so, cancelletto, cancelletto 2, punto di domanda. Adesso non mi ricordo, però c'è la possibilità anche di evidenziare in neretto. C'è.
2: Vabbè,
1: vattene. Hai detto tutto? Bene. Io e te ci sentiamo da mezzogiorno alle 2? Se Dio vuole.

0: Ah, eccoci qua, una bellissima canzone di Marco e il clan. Cantava Chiara, Bugiarda, 8.55. Vedo Giovanni, quindi c'è stato qualche cosa che non ho capito bene o non ho letto correttamente. Quindi ci sarà Iris?
1: Sì, ci sarà.
0: Ma la prima ora o più avanti?
1: Seconda ora.
0: Anna, quindi adesso ci sei tu.
1: Sono io che sono.
0: Ok, quindi Errata corrige, non ci sarà Iris, ma ci sarà Giovannino la prima ora, poi assieme fino a mezzogiorno con la Iris, corretto?
1: No, beh, fino alle 11, ma va bene, tranquillo.
0: Cioè, si vede che le persone sono in ferie, no? E fanno un po' quello che vogliono.
1: Non
0: nel
1: sono
0: senso,
1: in ferie, sono qua, eh.
0: Sì, ti pensavo in ferie comunque.
1: Hai visto? Invece ti ho stupito.
0: No, beh, ci mancherebbe. Vabbè, dai. Allora, vediamo un po'. A me il colore è indifferente, però quando si firma qualcosa con più persone è obbligatorio firmare con lo stesso colore di penna. Sono Anna di Verona perché sono stata testimone che firmando lo stesso documento con due penne diverse non è risultato valido.
1: Addirittura.
0: Oh, per carità. Questo non lo sapevo. Io sapevo che i documenti generalmente si firmano con il colore nero.
1: Sì,
0: non ho ancora capito perché. Perché tanto dopo vengono fotocopiati. Vabbè, non lo so. Però di firmare con due colori differenti e risultare non valido il documento.
1: Non sapevo.
0: Neanch'io. Vabbè, io vi saluto, rinnovo l'appuntamento da mezzogiorno alle 2 con Tiziana. O se volete, domani mattina, sempre dalle 7 alle 9, puntuali, mi raccomando, in sostituzione di Giovanni Zani, che per due settimane si goderà le meritate ferie. Poi adesso si sono abbassate le temperature, meglio di così. Cioè, voglio dire. Alle due settimane migliori ha preso, Vabbè, un bacio, un abbraccio, vi lascio con Giovannino.
1: A tra poco.
0: Ciao.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Sono le 9:04.
7: A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo le frasi di Trump sull'amicizia con Kim Jong-un, la Corea del Sud rassicura: esercitazioni congiunte non finalizzate a un attacco. Ci auguriamo che il rapporto tra i leader porti verso la pace. Il presidente americano ha chiesto di ridurre l'impegno statunitense per non mostrare ostilità a Kim. Coppa Italia, serata felice per le padrone di casa. Bella vittoria del Palermo per 2-0 sul Lecce. Stesso punteggio per la Cremonese sulla Sampdoria. 3-0 del Sassuolo sul Cesena. Vittoria ai rigori del Pisa contro l'Empoli dopo un match fermatosi sull'1-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora non scuoce mai.
11: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
12: Sì!
11: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
14: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
13: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Sorriso!
7: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo Lara Agostini per questo bel brano Immagina. Buongiorno amici di Radio Sorriso, bentornati a Pieno Ritmo, sempre qui su Radio Sorriso con Giovannino, che vi terrà compagnia fino alle 11, sempre qui sulla radio più giovane che mai, 345 48 45 663 oppure 0423 736 680 o 736 681. Colore della penna che usate, indifferente quando magari dovete firmare qualcosa o scrivere qualcosa, o avete magari delle preferenze sul colore di penna da usare? Per esempio, io conosco persone che usano solo ed esclusivamente la penna nera e per le cose importanti la penna rossa, e quindi quando devono magari sottolineare una parola o comunque un orario eccetera. Ma magari c'è chi dice no, beh guarda, il primo colore che capita io scrivo, no? O come dicevamo prima con Massimiliano, grazie all'ascoltatrice che ci diceva, beh, però i documenti vanno firmati tutti quelli ufficiali con lo stesso colore, perché sennò non sono validi. Questa cosa non la sapevamo. Se qualcuno ci vuole dare, mi vuole dare qualche info in più, meglio, quindi, perché non conoscevo questa regola, che quindi i documenti ufficiali, che possono essere atti o varie documentazioni, vanno sempre firmati con lo stesso colore, perché sennò perdono la loro validità. Ora non lo sapevo. Apro una parentesi, ringrazio l'amica Fiorella da Villa Franca di Verona, perché questa mattina qui in radio è arrivata una bellissima cartolina di Ponza, e quindi grazie mille Fiorella perché ce l'hai mandata, e un abbraccio fortissimo. Tra l'altro veramente una cartolina bellissima che metterò nel nostro ufficio. Ma partiamo anche con la musica, arriva Lorenzo Virgili con la voce di Giulia, Io brillerò, e tra poco l'amico Raffaello della BMST la tenere compagnia. E beh, dobbiamo anche fare tanti auguri ad Alex, oggi compie i suoi primi 33 anni, da parte di Renzo di Caerano San Marco. Allora auguroni.

Buongiorno, buona giornata amici nostri, amici nostri. Siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto, 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Steel è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazioni. Quanto costa? Mo semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

Ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Hydro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla. E soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol né derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra, perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora le gocce Hydro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni.

cose. Domani, come dicevo, ho un appuntamento. Bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno. Due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro. Chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!

0: Philadelphia con la voce di Rosita, Se bruciasse la città, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Giuliana di Montichiari, provincia di Brescia, e non solo, devo salutare esattamente l'amica Luigina dalla provincia di Brescia, un grande abbraccio, un saluto a Fiorella da Villa Franca di Verona, lei usa sempre la penna rigorosamente blu. Perché oggi vi chiediamo questo, parliamo di colori di penne, no? È importante, uno magari non ci fa caso, però tutti abbiamo delle preferenze. C'è chi magari non guarda la penna con cui scrive, chi magari ad ogni colore abbina qualcosa. Per esempio, nel mio caso, se devo scrivere qualcosa di importante, di solito uso la penna nera o la penna blu. La penna rossa la uso solo ed esclusivamente per scrivere date, orari, eccetera. E quindi ho diciamo una mia regola. Però c'è anche chi magari non mantiene questa regola. Allora oggi vi chiediamo questo, se avete delle preferenze o se magari invece quel che capita arriva e quindi non avete nessun tipo di regola e che come dire usate per quando andate a scrivere magari documenti importanti o quando dovete firmare un documento, perché anche quello è qualcosa di molto serio e importante. 345 48 45 663, i vostri sms, i vostri whatsapp, i vostri telegram, le vostre note vocali, oppure mi potete telefonare allo 0423 73 6680 o 73 6681. Sono le 9:30 minuti primi e questa è sempre Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sorriso!
8: Se vuoi chiederci una canzone, telefonaci 0423 736680 di Radio Sorriso.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
12: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica.

Rita Jessi con All'Avventuri, sempre qui su Radio Sorriso. Io devo fare un po' di saluti, buongiorno a Virginia di Rossano Veneto, ciao Virginia, buona giornata anche a te. E non solo, devo andare a salutare esattamente l'amica Bruna di San Giacomo. Bruna, un abbraccio fortissimo anche a te, e tra poco ti vado ad accontentare con Nel Confine e La Colpa Fu, e lei mi racconta che usa sempre la penna nera per firmare tutti, perché per firmare i documenti, per segnarsi le cose, penna nera, dice, anche perché io, come dire, il foglio è bianco, il nero risalta bene, secondo me. E poi saluto l'amica Antonella da Salizzole, che dedica al marito Giovanni il prossimo brano. Arriva Gigi Chiappini, Orchestra del Cuore, con La Moto, e Antonella invece usa sempre la penna blu, così mi racconta.

Finn con La colpa fu, e vado a salutare, a dare il buongiorno all'amica Luigina di Morgano, provincia di Treviso. Buongiorno, con la semplicità di un pensiero ti auguro una buona giornata. Ma grazie, un bacione forte, un bacione anche a Giuseppe da Monastier di Treviso. Tra poco poi ti vado ad accontentare, caro Giuseppe. Intanto però accontento chi mi chiede questa bella novità. Ritmo di reggaeton, arriva Vaniglia, Sonia De Castelli, e subito dopo continuerò con Gian Piero Vincenzi e Castellina Pasi con Diana. Questa bella cumbia sempre qui su Radio Sorriso. Oggi parliamo di penne, no? Quando si firma un documento importante, beh, anche la penna lo diventa. E allora diventa importante anche il colore con cui lo si firma. Ci sono persone che firmano solo con un determinato colore. Beh, oggi vi chiediamo questo e aspettiamo le vostre risposte.

Piero Vincenzi e Castellina Pasi con Diana. Saluto l'amica Laura dalla provincia di Padova. Buon martedì 11? Laura, non è l'11. No, vabbè, comunque buon martedì 11 agosto, per realtà è 18, vabbè, comunque sempre buona giornata anche a te, un saluto a grande, ma sì, perché poi alla fine è un 11 o 18, anche, cioè no, è un attimo sbagliarsi assolutamente. Buongiorno, sono Stefi dalla Valliona, mi fareste ascoltare Stesso Posto, Stesse Sagre? Beh, tra poco, nella prossima ora, perché ci sono diverse richieste, quindi ben volentieri. Per firmare io uso la penna blu, io uso sempre la penna blu, ma per firmare documenti sempre nera. E tra l'altro nessuno mi ha risposto a questa domanda, perché un'ascoltatrice ci raccontava che se i documenti sono firmati, o documenti ufficiali, che può essere un contratto, che può essere un atto eccetera, sono firmati in due colori diversi, perdono la validità. Ma io non la conosco questa, cioè non ne sapevo nulla, allora chiedo a voi e a qualcuno di darmi qualche informazione in più al 345 48 45 663, sms, whatsapp, note vocali. E vi ricordo che questo numero non lo dovete chiamare, ma potete solo mandare gli sms, i whatsapp e le note vocali, sia su whatsapp che su telegram logicamente, però non chiamatelo questo numero perché non possiamo rispondere. Se invece volete telefonare in Radio Sorriso, e sto parlando di radio, 0423 73 6680 o 0423 73 6681. Ah, perché poi giustamente dice, non rispondi. No, che noi non possiamo rispondere al numero, noi abbiamo due linee telefoniche e a quelle rispondiamo. Saluto l'amico Sergio da Spilimbergo, che oggi torna nella sua amata Spilimbergo con i Valentinos e Cuore Bandito.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ Vocalist e Speaker Edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
2: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, erboristeria La Rugiada a Legnaro e sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
9: 48 45 663
8: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Sono le 10 e un minuto.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
13: Ali migliora la vita.
14: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
15: Buona giornata, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Queste sono le ultime notizie. L'adozione degli schemi di intesa sull'autonomia differenziata approvati dal Parlamento arriva al Consiglio regionale del Veneto per l'esame da parte delle commissioni dell'Assemblea. La prima commissione si riunisce oggi per l'illustrazione della proposta di deliberazione amministrativa della Giunta regionale su autonomia differenziata, adozione di due schemi di intesa definiti tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto.
16: L'amministrazione regionale ha pubblicato il bando 2026-2028 ITS Academy del Veneto. L'avviso sostiene percorsi formativi altamente specializzati nei settori strategici per lo sviluppo del sistema produttivo regionale, con particolare attenzione alle sfide della transizione digitale, della decarbonizzazione e della diffusione delle energie rinnovabili. La dotazione è di 15,7 milioni.
15: È stato ritrovato senza vita il cercatore di funghi veneziano, 68 anni di Pianica, disperso da ieri mattina nell'area intorno al rifugio Migon nel comune bellunese di Rocca a Pietore. L'uomo aveva parcheggiato vicino alla struttura prima di allontanarsi a piedi. A cercarlo per tutta la giornata, dopo l'allarme lanciato dalla moglie, 60 uomini di soccorso alpino, vigili del fuoco e guardia di finanza.
16: Era questa l'ultima notizia. L'appuntamento con le news torna più tardi.
17: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Trevisan per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Luca Roncari con Cuba Libre Amor, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Siamo tornati, farfalle su due ruote, sempre a parlare di penne e colori di penne che utilizziamo per firmare, per segnarci le cose. Magari c'è chi usa sempre solo un colore, chi ne usa tanti, che ha una penna di quelle multicolori, quindi ne ha sempre a disposizione il colore che sente meglio per scrivere quella cosa. Non so, magari per firmare si usa il nero, per scrivere la lista della spesa si usa il blu, o le cose importanti il rosso, non lo so, lo dico io, però raccontatecelo al 345 48 45 663 oppure allo 0423 736 680 73 6681. Vado a salutare l'amico Sasha di Trieste che mi scrive: mi piace il tratto pen nero, e quindi presumo che tu usi quello per scrivere un po' tutto. E poi vado a salutare invece chi mi richiede il prossimo brano, e allora vado a fare un grande saluto esattamente all'amico Giuseppe che ci segue dalla provincia di Verona, che dedica alla moglie Graziella questo bel brano nella versione dell'orchestra Federica Cocco. Arriva Occhi Azzurri, e subito dopo poi accontento l'amica Stefi dalla Valliona con Daniela Cavanna e Stesso Posto, Stesse Sagre, sempre qui su Radio Sorriso.

Stesso posto, stesse sagre, Daniela Cavan. A proposito di sagre, io voglio ringraziare gli amici di Cusignana di Gevara del Montello per il bel Ferragosto passato insieme, tutte le persone presenti, tutto lo staff veramente fantastico. È stata una serata bellissima, veramente bellissima, piena di ballo, piena di divertimento, dove ho rivisto un sacco di ascoltatori di Radio Sorriso, quindi grazie, grazie, grazie. Io non avevo avuto occasione di farlo perché poi domenica, lunedì non c'ero. Però ecco, io ci tenevo veramente tanto perché è una serata che porterò nel cuore con tanti tanti bei ricordi, quindi grazie mille ancora e spero poi di poterci ritrovare il prossimo anno. Intanto però passo ai vostri saluti e vado a salutare l'amica Giulia di Brescia che mi richiede questo brano nella versione di Matteo Tarantino. Arriva Eravamo in 19, subito dopo Rimango a Brescia e accontento l'amica Liliana con Rossella Ferrari Casanova e la sua foto. Sempre qui, logicamente, Farfalle su due ruote con Giovannino e tra poco poi arriva anche Iris.

Rossella Ferrari Casanova con Forte, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E saluto adesso invece l'amica Monica che vuole ascoltare 50 primavere. Monica, ora ti ho scritto i numeri per telefonarci, mi raccomando, chiamaci quei numeri quando vuoi fare una richiesta musicale. E faccio, ne approfitto per salutare tutti gli amici dei social che sono sempre così numerosi. Lo sapete che Radio Sorriso è possibile seguirla anche proprio sui social, quindi Radio Sorriso sia su Facebook che su Instagram, mettete un bel mi piace, un bel segui, e poi mettete mi piace, commentate i vari post. Noi abbiamo i compleanni, gli avvenimenti importanti, i nostri buongiorno e poi i backstage delle nostre serate, le nostre foto, ma anche le dirette dalle varie serate che seguiamo, che poi quest'anno per l'estate 2026 vi stiamo anche riportando proprio qui su Radio Sorriso, eh? Lo sapete che vi stiamo portando un sacco di orchestre in diretta, quindi assolutamente anche sui social siamo super attivi. E allora basta mettere un bel mi piace o comunque un bel segui e andare su Radio Sorriso e seguirci anche sui nostri social e poi condividerci, è importante anche lì spargere la voce di Radio Sorriso e magari farci conoscere a chi non ci conosce, perché può entrare nella nostra grande famiglia sia in ascolto sia per quanto riguarda i social network. Quindi cerchiamo

cercate sempre Radio Sorriso. Arriva nella versione di Michele Rodella, 50 primavere, e poi tra poco continuerò ancora con i vostri messaggini, le vostre telefonate, le vostre dediche e le vostre sorprese musicali che avete fatto a qualcuno.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso.
3: Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
9: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Sorriso.
13: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ringraziamo Edizioni Musicali Galletti Boston per questo bel brano del mese. Ci siamo ascoltati Passeggiate in Riviera, Pamela Antolini, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare adesso invece l'amico Giuseppe da Monaster di Treviso, che mi richiede Madonnina dei Riccioli d'Oro del duo di Bassano. Questa è la sua richiesta musicale. Saluto anche invece chi mi scrive questo bel messaggio. Buongiorno, sono Paolo di Coccaglio, provincia di Brescia. Vorrei ascoltare, se possibile, una canzone, Un uomo innamorato, nella versione di Franco Bastelli e Angelotto. Allora ti accontento immediatamente con questo bel brano e poi arriva Madonnina dei Riccioli d'Oro.
2: Pronto, pronto? Qui a Radio Z, con chi parlo?

0: fammi sapere, telefonami ancora e ricordami, io sono quell'uomo innamorato. A presto.
1: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Bassano con Madonnina dei Riccioli d'Oro, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amico Loris da Mestrino, Padova. Ciao Loris, buongiorno anche a te, buongiorno a Rita di Maniago, provincia di Udine, sì, beh, mi pare Udine, comunque un abbraccio forte, forte, forte. E poi buongiorno va anche all'amica Silvia di Bovolone, Verona. Vorrei ascoltare la canzone Dillo alla Luna dell'Orchestra Sorriso, grazie mille, buona giornata. E allora ti accontento subito con le voci di Stefania Valentina, Orchestra Sorriso, e subito dopo invece vado ad accontentare chi mi richiede Veronica Cuneo con Profumo di Viole. Esattamente, vado ad accontentare l'amico Dario che la dedica alla moglie Pia, che in questo momento gli sta preparando la colazione. Quindi un abbraccio a tutte e due e brava Pia!

Erika Cuneo con Profumo di Viole. Io saluto Maria Rosa e Adriano da Sant'Antonino, provincia di Treviso. Un abbraccio, dai, spero di vedervi presto, assolutamente. Un abbraccio forte forte e una buona giornata. E vado a salutare anche, perché qua mi sono l'amica Chiara di Treviso, che tra poco accontento, ma intanto dedico questo bel brano a tutti i nostri ascoltatori. Anna Maria Allegretti, Lettera 22, Non lasciarmi qui. We'll be right back.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800-651-651.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
5: Sono le 11:01.
6: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
7: Buongiorno, in sintesi le ultime notizie dal Veneto. La comunità scientifica è in lutto per la scomparsa di Davide Francesco D'Amico, pioniere dei trapianti di fegato, già storico direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato di Chirurgia Generale dell'Università di Padova. Fu proprio qui che nel novembre del 90 venne effettuato il primo trapianto di fegato nel Nord-Est.
8: Acque pulite, sicure e costantemente sotto controllo nel Veneto. Nella regione, oltre il 93% delle acque balneazione di mare e lago monitorate è classificato di qualità eccellente. Il sistema di controllo, oltre alla qualità microbiologica, rileva anche i principali parametri ambientali, tra cui la temperatura dell'aria e dell'acqua, il vento, le correnti e il moto ondoso.
7: Avevano cercato di svuotare la cassa automatica della banca Raiffeisen a Santa Maddalena di Funes, in provincia di Bolzano, mettendo il software di erogazione, ma sono stati arrestati dai carabinieri in manette due moldavi residenti in provincia di Padova.
8: L'amministrazione regionale ha pubblicato il bando 2026-2028 ITS Academy del Veneto. L'avviso sostiene percorsi formativi altamente specializzati nei settori strategici per lo sviluppo del sistema produttivo regionale, con particolare attenzione alle sfide della transizione digitale e della diffusione delle energie rinnovabili. La dotazione è di 15,7 milioni.
7: Grazie per l'ascolto.
9: Il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, il giovane che mai.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sorriso!
15: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: siamo ascoltati le edizioni classe 1, le edizioni di Radio Sorriso con l'amore, l'amore, il nostro direttore Alex So. Quella è una bellissima cartolina che arriva da Ponza e ce l'ha mandata la Fiorella di Villa Franca di Verona.
1: Che bello, ma è stata in vacanza qui?
0: Non lo so, però ecco, mi piace.
1: Ah, va bene, bello, bello, bello, bella la cartolina. Poi quando c'è il male fa sempre...
0: Buongiorno Iris,
1: buongiorno Sorrisini, buongiorno Giovannino.
0: E tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
0: Oggi parliamo di colori di penne.
1: Sì, che bello questo argomento,
0: sì,
1: mi
0: la
1: piace
0: Iris
1: un sacco.
0: È molto metodica, questo lo so io. Quindi ha un colore per ogni cosa.
1: Vero.
0: È vero, in ufficio ha un colore per ogni cosa.
1: È vero, allora al lavoro, allora partendo dal presupposto che io sono una di quelle che ancora scrive tantissimo a mano e anche gli appuntamenti se li scrive a mano su un foglio.
0: E,
1: allora il blu è per
0: poi
1: la radio.
0: Perde e quindi 5-10 volte al mese dobbiamo cercare questo foglio.
1: No, vabbè, scusate. No, dai, lo trovo, dai, spesso e volentieri. Perdo il resto, ma non il foglio. Diciamo che quello so dove l'ho messo, ma devo cercarlo in mezzo alle cose che so dove metto. Questo sì. Allora, il blu è per il lavoro, per la radio.
0: Ecco.
1: Il rosso è per il rosso è per le visite.
0: Ok.
1: Visite, papà, eccetera. Il verde è per il divertimento. Il nero, cioè magari quando ho appuntamenti sì, miei,
0: certo,
1: tipo cene
0: certo.
1: con gli amici, cose
0: certo,
1: così,
0: certo,
1: ok?
0: Compleanni, certo.
1: Sì, e invece il nero è per gli appuntamenti dedicati al bar, all'altro lavoro, insomma.
0: Ok, che bello, vedi, io non uso più le penne, ne uso poche. Quindi non ho un colore, cioè quella che capita.
1: Io sì,
0: capita.
1: Preferisco comunque
0: io
1: il
0: preferisco
1: blu.
0: Il nero. Vedi, io preferisco il nero invece.
1: Invece
0: pensa
1: sì,
0: che questa mattina
1: scrivere.
0: Ci raccontavano che se firmi un documento ufficiale con due colori diversi non vale.
1: Eh sì, dovresti anche firmarlo con il blu.
0: Ma esiste veramente questa regola?
1: Eh sì, una volta esisteva, adesso
0: vedere,
1: ormai.
0: Magari c'ho qualche cosa firmata, potrei far saltare qualche documento. Bene a sapersi. Allora andiamo a salutare gli amici di Sant'Antonino, Maria Rosa e Adriano con questo bel brano. Giancarlo e la Santa Monica Band con la voce di Desiree, Dance Monkey.

0: La voce di Monica, Orchestra Rodigini con Adagio, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a salutare con questo bel brano l'amico Natalino da Vicenza, che dedica a sua moglie Maria e a sua figlia Katia questo brano, e che hanno appena fatto il compleanno da pochi giorni, quindi vuole
1: quindi
0: fare tanti auguri
1: anche da parte nostra. E tra pochissimo ci ascolteremo invece Capelli Neri di Chicco De Matteo.
0: Assolutamente sì, e salutiamo chi ci ha scritto un bel messaggio proprio su WhatsApp.
1: Allora vediamo un po' chi è che ce l'ha scritto, perché io di aperti ho solo questi, Giovanni.
0: No, ne hai anche su. No, allora.
1: No.
0: Non ce l'hai più.
1: No, non ce l'ho più. Non so, forse avevi già messo il mi piace. Beh, innanzitutto ciao Massimo, abbraccio. Rosa saluta Massimo.
0: Un saluto,
1: Massimo.
0: Sì.
1: Un abbraccione forte. Poi accontenteremo tra poco Roy di Belluno, l'hai accontentato
0: sì,
1: con Marco il Clan.
0: E poi andiamo a salutare chi vai giù. Ah, vedi? No, non è, è sparito. Va bene, comunque accontentiamo chi ci richiede Capelli Neri con Chicco De Matteo. Io devo andare a bere un caffè, che da stamattina che non bevo un caffè.
1: Se, infatti si nota, perché perdi le richieste degli ascoltatori.
0: No, ma perché mi dice, è colpa di Iris che mi distrae.
1: Io?
0: Sì.
1: No, è colpa degli ascoltatori delle altre vite.
0: E infatti salutiamo Massimo da Provincia 2 che ci richiede Capelli Neri.
1: Hai
0: io
1: visto?
0: Te l'avevo detto che era sul quaderno.
1: Ma io te l'avevo
0: tu che
1: detto.
0: Volevi cercare il messaggino su WhatsApp. Va bene, dai. Ci ritroviamo domani mattina a partire dalle 9, sempre qui su Radio Sorriso. Domani appuntamento lungo, staremo insieme un po' di tempo. Ora vi lascio invece in compagnia di Iris.
1: Grazie Giovannino.
0: Grazie Iris, ciao.

Miracle Clan con Una Come Te su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora stamattina vi stiamo chiedendo con che penna vi piace scrivere, qual è il colore della penna che preferite, avete un colore in modo particolare, una penna fa lo stesso oppure no? Dai, raccontatecelo se ne avete voglia al 345-48-45-663. Nel frattempo vado ad accontentare Adriana Di Noale che ci richiede la prossima canzone, arriva Daniela Nespolo con L'immensità.

0: Irma Di Benedetto con Te Chiedo su Radio Sorriso. Saluto anche l'amico Adriano di Jesolo che l'abbiamo accontentato proprio con questa canzone. Tra pochissimo andremo ad accontentare invece il nostro amico Walter Di Buia con una canzone di Patrizia, È tutta invidia.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso!
1: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

Patrizia con Tutta Invidia su Radio Sorriso. Allora saluto Raffaella di Asolo che ci augura un buon martedì. Grazie Raffaella, un abbraccione forte. Saluto invece chi scrive buongiorno, ci potete mettere Notte Rosa di Umberto Tozzi per consolarci un po' mentre stiamo lavorando. Davide, Maurizio e Leonardo. Davide mi scrive: a me piace scrivere con una penna stilografica e quando ne ho voglia anche con pennino e calamaio. È proprio per tornare indietro coi tempi, già esistono ancora le penne stilografiche? Una volta mi ricordo che quando si andava a scuola bisognava comprarle perché era uno di quegli oggetti che ti richiedevano sempre quando insomma ti iscrivevi alle scuole. Mi sembra già alle scuole medie che bisognasse avere la penna stilografica perché bisognava imparare a scrivere con quella. Continuiamo con le vostre richieste, adesso controlliamo se magari abbiamo qualche mix di Umberto Tozzi con all'interno quella canzone, ma nel frattempo vado ad accontentare Chiara di Treviso che ci richiede Occhi Sinceri, Davide Montali.

il mix di Tozzi, saluto Michel da Padova, un abbraccione forte a lui, saluto anche l'amica Bruna di Rovolon, che invece ora andiamo ad accontentare con Stornelli a Dispetta a Sanremo, Mariana Lanteri e Matteo Bensi. Un abbraccio lo mando anche all'amica Sandra del Friuli, ciao Sandra, grazie di essere con noi. Saluto anche Serafina che dice buongiorno, meravigliosa coppia, era riferito a me Giovannino, noi siamo in paradiso e vi ringraziamo per la compagnia che ci fate, un abbraccio. E ci richiedevano Piccolo Fiore, però purtroppo Piccolo Fiore è già passata nella giornata di ieri. Andiamo con Mariana Lanteri e Matteo Bensi con Stornelli a Dispetto a Sanremo.

0: Mariana Lantari e Matteo Bensi con Stornelli a Dispetto a Sanremo. Allora saluto le ultime persone, saluto l'amica Serafina ancora, saluto Cristina da Langhirano Parma che dice: ciao Iris, ti stiamo ascoltando da Monchio, esattamente dalle corti in provincia di Parma, ci puoi mettere una canzone di Pietro Galassi? Grazie Cristina e Gabriele, vi accontenterò subito dopo la pausa pubblicitaria con Tiziana e Massimiliano. Poi vado a salutare anche l'amico Silvano da Padova che invece ci richiede la canzone L'anatra di Gianni Dego. Un abbraccio forte a voi. Abbiamo da salutare insieme a un amico che è venuto a trovarci oggi a Radio Sorriso due persone che so che sono all'ascolto di Radio Sorriso.
1: Certo, affezionati ascoltatori.
0: Allora salutiamo Giosuè e Giovanna, vuoi dire qualcosa a loro?
1: Va bene, hai visto? Mi ho fatto salutare.
0: Giuliano è un uomo di molte parole, parla tantissimo.
1: Voglio, sì.
0: Va bene, dai, comunque grazie perché ci ha sfamato stamattina, possiamo dirlo.
1: Certo.
0: È sempre così gentile, ci porta sempre qualcosa sotto il periodo, tra l'altro delle vacanze, quando anche lui può. E passa sempre a farci un saluto.
1: Sì, non è per ingrasso, lei che ti porta gli integratori per tirarci su.
0: Ci porta gli integratori per tirarci su, Va bene, dai. Grazie mille, ancora
1: grazie
0: un saluto
1: a
0: forte a Giosuè e Giovanna, che so che sono al mare in questo momento. Però hanno detto che tra poco tornano.
1: Sì.
0: Dove erano al mare?
1: Cavallino, tra poco.
0: Ah, ok, quindi siamo nella zona Jesolo, quella zona lì. Va bene, ciao ragazzi, e buone ferie se sono in vacanza anche loro, in qualche maniera. Loro sono in vacanza da tutta la vita, cioè da un po' di anni, diciamo. No, lavorano ancora.
1: Sì.
0: E lavorano anche loro, allora arrivederci e grazie. Sono grandi lavoratori.
1: Sì.
0: Allora sei tu che gli hai dato qualche giorno di vacanza.
1: Okay.
0: Sì, perché so che è uno stoccanovista, vi fa lavorare.
1: Certo.
0: Non avevo dubbi, è sempre colpa sua.
1: Il lavoro nobilita l'uomo.
0: Sì, anche la donna purtroppo. Va bene, dai, allora un abbraccio a Giosuè, a Giovanna. Grazie Giuliano.
1: Grazie.
0: Io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento a giovedì mattina, sempre qui su Radio Sorriso. Baci!

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e Vocalist e Speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Sorriso.
4: Sono le 12 e 2 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da
6: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
7: A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Buona giornata da Umberto Cascone. La Commissione europea annuncia le linee guida per l'utilizzo della clausola di salvaguardia nazionale per l'energia. Sarà consentito usare i fondi per bonus alle famiglie, in arrivo anche sovvenzioni per pompe di calore e sistemi domestici per la ricarica di veicoli elettrici. Addio a Fulvio Lucisano, storico produttore cinematografico. Aveva 98 anni, protagonista della storia del grande schermo nel nostro paese, mosse i primi passi negli anni 40 all'Istituto Luce. Nel 1958 fondò la Italian International Film, che firmò decine di titoli popolari ed autore. Coppa Italia, concluso il primo turno, avanti Palermo e Cremonese 2-0 rispettivamente su Lecce e Sampdoria. Avanza anche il Sassuolo 3-0 al Cesena. Nel derby toscano la spunta il Pisa 4-3 ai rigori contro l'Empoli dopo una partita fermatasi sull'1-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sorriso!
0: È il momento di ridiamoci su!

0: Eccolo qua, il punto G, Pietro Galassi, ed iniziamo bene, veramente molto molto bene con il parlare oggi del punto G. No, non è vero, non è l'argomento del giorno. Sarebbe però da fare, giusto Iris?
1: Stiamo parlando di penne.
0: Lo so, di penne e...
1: Di penne, lo so. Ti piace scrivere con la penna blu, con la penna rossa, con la penna nera?
0: Basta che una che scriva.
1: Vedi, invece no, insomma, c'è anche chi ha delle passioni particolari per le penne.
0: Ma ci mancherebbe. C'è anche chi fa la raccolta di, come si chiamano, di pennini, no? Sì. Quelli di una volta, che c'erano i pennini d'oro, quelli d'argento, quelli che scrivevano più fino.
1: Non ti cambia il colore con cui scrivi?
0: Mia moglie invece si arrabbia se non uso la birra nera, soprattutto nel firmare documenti.
1: Io sapevo la blu invece nel firmare documenti.
0: Invece mia moglie dice no, devi firmarli in nera, con la nera, eccetera eccetera. Beh, questa mattina invece hanno chiamato una che ha firmato con due colori diversi.
1: Sì.
0: E gli hanno annullato l'atto.
1: Certo, perché non si deve.
0: Vabbè,
1: non
0: ma
1: si può mai firmare con la penna verde, rossa.
0: Non lo sapevo neanch'io. Comunque va bene, 12.09, in attesa che arrivi anche Tiziana, 345 48 45 663 1214. Un bel programma, parliamo di argomento del giorno, potete comunque richiedere la vostra canzone preferita e perché no, dedicarla anche a qualcuno.

0: Buongiorno, buongiorno anche al mio collega che non mi ha neanche aspettato.
1: Ben ritrovato. No, aspetta. Mettiamo i puntini sulle i per cortesia.
0: Volevi far da solo ancora?
1: No, tre volte io ti ho chiamato in corridoio, eh. Se dopo non hai sentito perché eri chiuso in bagno, non è colpa mia.
0: Allora non è neanche colpa mia allora, se tu chiami le persone che non vedi.
1: Tu sai che non devi andare in bagno a mezzogiorno.
0: Allora, diciamo subito che il campanello di Castellina Pasi era una richiesta.
1: Di Roberto per la moglie di Montecchio Maggiore.
0: Benissimo, che salutiamo. Non ti hai detto il nome della moglie?
1: No, non gli ho neanche chiesto io, dirti la verità, mi è sfuggito.
0: Va bene, allora ti ricordi l'argomento di oggi,
1: certo,
0: che abbiamo lanciato stamattina?
1: Certo,
0: com'è andata
1: certo.
0: Poi? Hanno chiamato i nostri ascoltatori.
1: Abbiamo fatto quell'intervento.
0: E basta. E parlavamo di penne, di colori,
1: Io preferisco quelle col ragù. Visto che insomma è anche mezzogiorno, le penne con ragù anche...
0: E perché devi ancora mangiare, per quello stai pensando?
1: Lo so, hai ragione.
0: Vabbè, invece io ho appena mangiato.
1: Allora preferite utilizzare la stessa lo stesso colore di biro, di penna per scrivere, oppure quello che vi capita come sottoscritto? A volte scrivo anche con la matita io. Cioè, se devo firmare una carta che dopo so che deve essere fotocopiata perché deve essere scansionata e mandata via.
0: In quel caso, vabbè, rimane.
1: Rimane a te, ma comunque voglio dire. Invece, la Iris sapeva che non si possono firmare documenti con colori diversi di biro.
0: Hai capito? E quindi solo con il nero?
1: Beh, o il nero o il blu.
0: Ah, ok.
1: Ma no, nero e blu. Beh, verde, rosso e altri colori no, assolutamente, però così.
0: Va bene, poi... allora amici, come avete capito, oggi staremo assieme fino alle ore 14 come tutti i giorni. Ricorda il numero di telefono
1: che
0: e
1: non
0: poi...
1: è qui, ma è là, 345 48 45 663. Ma io volevo dire una cosa, no? Molto probabilmente ne ho ancora di biro con all'interno, sono il biro a mo' di gel, no? Cioè non con la sfera. Come funziona, non come la classica Bic, no? Ha una sorta di gel all'interno con i brillantini glitterati. Tu scrivi in colori strani, perché c'è il colore oro con i glitter oro, c'è il colore azzurrino.
0: Non so che andavano di moda negli anni 70.
1: Cioè, hai presente quelle biro che ti lasciavano i brillantini?
0: Beh, e quelle biro che si cancellano? Cosa che non avviene.
1: Ah sì, esatto, quelle
0: che hanno
1: marroncine,
0: la gommina sopra il tappo.
1: Sì, che rovinavi i compiti perché dovevi grattare finché non rovinavi il foglio. È vero, c'erano anche quelle.
0: No, in quel caso era la biro che non si cancellava.
1: Esatto, poi hanno inventato la scolorina, che inizialmente era con il pennello, ti ricordi, come quello per le unghie? E poi hanno usato il topolino, si chiama topolino, quello che...
0: Vabbè, allora aspettiamo le vostre testimonianze, le vostre opinioni, le vostre avventure con le penne, che colore e che musa
1: oggi...
0: quale vi piaceva di più. E adesso c'è Paolo Bertoli.
1: Esatto, oggi parliamo di cancelleria, cartolibreria.
0: Ok, va bene. Oppure sai le orecchie che facevano sui quaderni?
1: Io ne facevo tante, perché essendo sinistro, soprattutto quando scrivevi sulla parte...
0: Ah, che andavi così,
1: sì,
0: ma era lo stesso se andavi così.
1: No, se tu vai
0: in... Sai che si prendevano anche le note una volta?
1: Sì, io
0: Vabbè,
1: mi sporcavo tutto il polso perché ci passavo sopra.
0: Ne parliamo dopo. Paolo Bertoli, Quechirico e il Mambo.
2: Questa notte

0: Ancora insieme,
1: sì, con per altre due ore.
0: Beatrice, no, un'ora e mezza.
1: Sì, un'ora e mezza.
0: Ecco, Beatrice e Andrea Bianchini, ancora insieme. Una bella canzone energica che abbiamo ascoltato.
1: Molto
0: ma
1: bene, molto
0: abbiamo
1: bene.
0: Anche pronta una richiesta, ma prima abbiamo due messaggi.
1: Sì, allora sentiamo il primo.
2: Ciao, Cristiano, di Cervignano, ben risentiti.
0: Franco.
2: Allora, da quello che so io, sì, era sconsigliato, anzi all'inizio era vietato l'uso delle penne azzurre o blu sui documenti, perché le foto, prime fotocopiatrici non riuscivano a fotocopiare il blu o l'azzurro, e quindi era obbligatorio il nero.

0: oggi mi pare che le fotocopiatrici siano cambiate e sì, facciano le copie anche dell'azzurro, quindi probabilmente il problema c'era una volta e oggi non c'è più.
1: Ecco.
0: Mi fate sentire una canzone di Wilmer Modat? Grazie, ciao a tutti, ciao Sorrisini, tutti
1: da Franco. Ma certo. Adesso tu hai mai provato a mettere una banconota da 100 euro sulla fotocopiatrice?
2: No, non ho mai fotografato i soldi, magari. Prova. Se funziona.
1: Sai che ti dice che non è possibile fare la fotocopia.
2: Non si fa?
1: No.
2: Neanche bianco e nero?
1: No, è proprio non rileva che è una banconota e non ti fa fare la fotocopiatrice, almeno questa che abbiamo qua in radio. Ah. Io ci ho già provato, eh.
2: Ah, cioè perché volevi moltiplicarla?
1: No, per carità, però avevo sentito queste cose qua quindi non ti permette.
2: Quindi è vero, la fotocopiatrice ai tempi, adesso fanno anche a colori.
1: Mamma mia, adesso fanno di quelle fotocopiatrici che sono... puoi fotocopiare anche una fotografia e quindi te la risulta simile, però su carta fina, insomma.
2: Sì, non è limpida magari, ma
1: ciao Massimiliano, vero. Buona giornata a te, sono Celeste di Pozzonovo, Padova. Sì, sempre penna nera, bon ton ed eleganza.
2: Ed eleganza, bon ton ed eleganza.
1: Io preferisco bon ton e il ton da mangiare.
2: Allora, Franco di Cervignano, abbiamo scelto Nei bassi di Santa Fe, questo è Wilmer Modat.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
2: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Ed era Graziano Cianni con Nel mio silenzio.
2: Oh, cosa succede nel silenzio di Cianni? Che salutiamo, ciao Graziano.
1: Possono nascere tante cose, tante emozioni.
2: Vabbè, allora, dopo Franco di Cervignano abbiamo ricevuto un WhatsApp al 345 48 45 663. Arriva direttamente da Fiume Veneto e a scriverlo è l'amica Marzia e scrive: ciao ne cari, io uso rigorosamente penne blu in ogni dove.
1: Le blu.
2: Quando vado nelle fiere, racimolo le penne, mi tengo le blu e le nere le sbologno via. Quindi va in giro anche con quelle di altri colori, però, no? Perché? Infatti, a Cusignana sabato ne ha lasciate 4 nere e se ne è presa 5 blu. Hai capito? Ma non si fa così, no? Anzi, secondo me ha fregato tutte le birre Marzia. Difatti ad una certa l'organizzatore ha detto: mancano birro, fermiamo la cucina
1: per le penne.
2: Sì, mancano le penne. Allora adesso io ho capito che è colpa di Marzia.
1: Hai fatto un disastro, hai lasciato un disastro.
2: Cioè, non puoi, è come quando vai a giocare il lotto, no? Che sai che c'hanno il bussolottino delle penne. Cioè, te segni e te la metti in tasca e te ne vai. Non è giusto.
1: No, ma non fa così Marzia, dai.
2: No, dai, stavo scherzando, ci mancherebbe. Anzi, è andata a gonfie vele Cusignano, si è mangiato bene, tutti bravi.
1: Bene, bene, dai. Allora, andiamo avanti con Veronica Cuneo.
2: Vai con Veronica Cuneo, vecchia balera.

0: No, questi erano i girasoli invece con la cesarina.
1: Allora, sai quando io devo ricordare qualche cosa a casa cosa faccio?
0: Cosa fai?
1: Alexa, ricordami il promemoria alle ore 15 e 10 minuti.
0: E funziona, ti lo dice?
1: Cioè, funziona, sì funziona. Stavi dicendo, scusami che ti ho disturbato, non lo farò mai più per oggi.
0: No,
1: devo leggere?
0: Sì, è arrivato questo messaggio da Sara.
1: Oh, ciao Sara, che bel nome.
0: Ciao Sara.
1: Sara, svegliati, è primavera. Certo che.
0: Allora, me il colore.
1: Sì, della penna non è proprio indifferente. Scelgo quasi sempre il blu. Mi dà un senso di ordine e professionalità e soprattutto è il colore che ho usato da sempre a scuola e al lavoro. Però oggi, visto che è il Break the Monday Day,
0: Monotony Day,
1: quasi provo il verde.
0: Il verde, mi piace il verde speranza.
1: Hai capito, verde soldoni, verdoni, sono i soldoni, no?
0: Cibo e soldi.
1: Soldi e salute. Pretendo tanto?
0: No, ecco. Allora io farei salute, soldi e salame. Va bene?
1: Va bene.

0: Ma di chi fu la colpa? Voglio capire.
1: La bella del Cadore che ammagliava tutti. La colpa la fu con il Canfin. Attenzione, ci sono le prossime dirette da ascoltare proprio qui su Radio Sorriso, è vero?
0: È verissimo, la prossima imminente, quella del 23 agosto dalle 21.30 con Renzo Biondi direttamente dalla sagra di Altivole, provincia di Treviso.
1: Proprio noi, vicino, tra le altre cose, vicino, qui, sì, vicino.
0: Ti ricordi che il 24 abbiamo la cena?
1: Il 24 io sarò in ferie, tesoro.
0: Camiseria, è offerta dall'azienda, quindi ti perdi la cena.
1: Beh, allora, 23 agosto, quindi diretta con Renzo Biondi, è una domenica sera se non sbaglio.
0: Esattamente.
1: Sì, confermiamo. Poi il 25 agosto, sempre in diretta radio, sempre dalle 21.30 con Marco Il Clan, che invece si troverà a Campo Nogara in provincia di Venezia.
0: Ed è un martedì. Compleanno anche del nostro editore.
1: Eh sì. E il 29 agosto invece la diretta delle 21.30 sarà con l'orchestra di Gianmarco Bagutti, con prespettacolo con Radio Sorriso a Cherubine in provincia di Verona. Quindi rimanete sempre sintonizzati, dopo le 21.30 avrete possibilità di ascoltare l'orchestra direttamente stando stesi nel vostro
0: accorrete letto. Numerosi.
1: Esatto. Esatto.
0: Per chi vuole vedere la diretta, insomma,
1: ascoltare la diretta
0: e ascoltare dal vivo, può venire a trovarci.
1: Esatto. Via degli Angeli, invece, la prossima canzone che andiamo ad ascoltare prima delle ore 13.
0: Mamma mia, già un'ora è passata.
1: È volato il tempo, Arrangone.

0: State ascoltando? Ridiamoci su! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Sorriso.
0: Dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono le 13 e 2 minuti.
6: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
7: Bentrovati all'ascolto di questo aggiornamento di metà giornata, vediamo quali sono in sintesi le principali notizie dal Veneto. Un pescatore di Chioggia è stato denunciato mentre stava operando in una zona vietata nell'area lagunare di Marghera. Ha anche tentato di sottrarsi al controllo speronando un motoscafo della Guardia di Finanza. L'uomo è stato identificato e denunciato. Sequestrata una tonnellata di vongole veraci.
8: Acque pulite, sicure e costantemente sotto controllo nel Veneto. Nella regione, oltre il 93% delle acque balneazione di mare e lago monitorate è classificato di qualità eccellente. Il sistema di controllo, oltre alla qualità microbiologica, rileva anche i principali parametri ambientali, tra cui la temperatura dell'aria e dell'acqua, il vento, le correnti e il moto ondoso.
7: È stata riattivata ieri la circolazione ferroviaria tra Verona Porta Nuova e Vicenza e sulla linea Vicenza-Schio dopo l'interruzione che ha consentito l'esecuzione di interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. Per consentire il completamento di alcune attività e le verifiche tecniche successive alla riattivazione, fino al 21 agosto la circolazione ferroviaria tra le due città avrà una temporanea rimodulazione dell'offerta.
8: È tutto.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Riso Flora, non squace mai.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: sentito come
1: El cha con Gigi Chiappin e l'orchestra del cuore. Hai visto che non è solo il blu che va di moda, ma anche il nero. Guarda un po' cosa scrive questo signore.
0: Allora, io sono team penna nera, non so perché, ma quando scrivo con il nero mi sembra tutto più preciso e leggibile, anche se devo ammettere che per una giornata speciale potrei fare uno strappo alla regola e scegliere un bel viola. Addirittura viola non l'ho proprio mai vista come colore. Hai presente le biro di una volta, quelle con 8-10 colori? Quelli che tiravi
1: quelli
0: giù,
1: quelli che premevi,
0: sì,
1: a seconda
0: sì, che c'era
1: del colore.
0: Il giallo, c'era il verde,
1: che bello,
0: c'era il blu.
1: Pennone, sì sì, io ce l'avevo.
0: E quelle profumate? Ti ricordi?
1: Anche.
0: Che quando scrivevi emanavano un piccolo profumo, cioè, per carità, non era, però profumavano.
1: È vero. Tu che annusavi bello. Adesso, poi la carta.
0: Esatto, sapeva e profumava, facevi, che ne so, un fiorellino, no? E quindi con l'inchiostro.
1: Cioè, a proposito bello. Di fiorellini. No. Andiamo con penna nera, va. Marianna Lanteri. Guarda che

0: Salutiamo allora Paolo di Spilimbergo.
1: Ciao Paolo.
0: Ho visto questo brano dallo 0423736680.
1: Salutiamo anche Lorenzo, non Giovanotti, ma Pilat.
0: Che ci c'entra?
1: Lorenzo Giovanotti, Lorenzo Pilat. Poi a chi altri Lorenzi cantanti conosci? Lorenzo Fragola. Poi
0: Lorenzo...
1: chi c'è? Vediamo, dai, vediamo quanti Lorenzi cantanti o che fanno parte della musica. No, ma non devi guardare. Grazie. Allora,
0: Lorenzo allora, Pilat. Scusa, mi interrogo.
1: Lorenzo Radicchio.
0: Laricchio, Lorenzo Polidori.
1: Dai, sì, ma è sempre Lorenzo.
0: Lorenzo Virgili.
1: Basta.
0: Stop. Quindi.
1: Vabbè, un paio di Lorenzo ce ne sono che cantano, che scrivono, che si divertono. Noi invece cosa facciamo alle 13:20 minuti?
0: Vuoi c'è un che bel diamo... messaggio di Elda di Brescia che potresti leggere.
1: Andiamo a leggere Elda. Ciao carissimi, il vostro argomento di oggi mi ha fatto ricordare le penne usate nel passato, che ora sono pezzi di antiquariato. Se mi potete dedicare una canzone a vostro piacere, grazie. Ora ci manda la foto di queste come si chiamano? Quelle con l'inchiostro.
0: Penne a sfera.
1: No, non sono a sfera, hanno il pennino. Mettevi dentro il c'era una
0: quelle
1: cartuccia.
0: Col pennino.
1: Presente come funziona?
0: Sì, mettevi
1: la cartuccia liquida in mezzo qua.
0: Sì, che poi finivano, dovevi cambiarla.
1: Esatto.
0: Come si chiamano queste penne?
1: Le stilografiche.
0: Le stilografiche.
1: Semplicemente stilografiche.
0: Stilografiche.
1: E quindi bello, sì, dai, bello. Anch'io mi sa che facevo la raccolta
0: anch'io
1: di pennini.
0: Anch'io ne ho avute così, ne ho avute anch'io così.
1: Anche lei.
0: Insomma, forse prima di te, forse, prima di te.
1: Perché sei un po' più anziana di me.
0: Ecco, esatto.
1: Anzi, molto più anziana di me.
0: Lei invece...

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sorriso.
4: Radio Sorriso.
5: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
4: Più giovane che mai.
6: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Lorertucci Simone, no, Samuele. Ciao, fin là non ci arrivo, signorita.
1: È scritto qui.
0: Signorita, sì, ma dovevo mettermi gli occhiali, vedi, così ci leggo. Vabbè, comunque andiamo avanti.
1: Sì, sono le 13:35 minuti.
0: Dai. Cosa facciamo? Leggiamo un altro WhatsApp che è arrivato?
1: Vai.
0: Allora, salutiamo Paola dalla provincia di Vicenza. Io scelgo il colore in base all'umore. Hai capito? Se sono allegra uso il rosa e il fucsia. Se sono tranquilla il blu, mentre nei giorni no, rigorosamente nero. La penna colorata per me è un piccolo modo per portare un po' di allegria nella mia giornata. Ci mancherebbe, per carità.
1: Anche quello, insomma, ci sta. I colori comunque è un po' come quando ti vesti, no? E sì. Se sei tranquillo, ti vesti di colori, insomma, tipo il verde.
0: Se sei arrabbiato, di nero.
1: Il marrone. Se sei arrabbiato, no, se sei un po' giù, cioè, ti vesti di nero. Cioè, se hai qualcosa che ti frulla in testa, che non
0: felice,
1: ti sei concentrato.
0: Tu batti le mani.
1: Appunto. Se invece uno è contento, secondo me si veste di giallo, arancione.
0: Secondo me si veste multicolor.
1: Ma il colore sul vestiario comunque devi ammettere che ha la sua...
0: Proprio sono negato su ste cose. Io prendo le prime cose che mi arrivano su alla mattina, prendo una maglietta magari verde e la posso abbinare a un pantalone... Dico marrone.
1: Ma tipo se ti metti
0: verde
1: e
0: marrone non sta male.
1: Quei pantaloni rosa che hai.
0: Lo abbino con una bella camicia bianca
1: o
0: nera.
1: Ma come mai rosa?
0: Ma perché a me il rosa piace. Anche i miei figli hanno pantaloncini rosa, magliette rosa. Che problema è? Non è che perché rosa è un colore femminile.
1: Rosa
0: è un colore.
1: Ma di che umore saresti? Grazioso,
0: con
1: così
0: il rosa,
1: tranquillo,
0: coccolone. Coccoloso.
1: Ecco, allora se quando ti vedrò vestito di rosa.
0: Vabbè, per carità, completamente rosa no.
1: Coccoloso
0: non
1: come
0: mai.
1: Un confetto.
0: Esatto, più o meno sì. Dai, più o meno sì, come il culo di un bambino, dai.
1: Ecco, andiamo con le mondine, va, Miguel Sommi.

0: Io che amo solo te,
1: una delle più belle canzoni
0: della musica italiana. Chi l'ha scritta?
1: Chi è? Cos'è? Che canzone era?
0: Io che amo solo te, Nicola Di Bari. No, sbagliato.
1: Che ne so io.
0: Vabbè. È grande Sergio Endrigo.
1: Sergio Endrigo che salutiamo. Non lo salutiamo?
0: No.
1: Lo salutiamo dall'alto, dai.
0: È un grandissimo cantautore italiano.
1: Negli anni 60.
0: Era. Ma ci ha lasciato però un patrimonio musicale non da poco.
1: Ma come? Ci mancherebbe. E allora, dai, che visto che le temperature si sono abbassate pochino. Adesso volevo proporvi un abbassamento veramente molto molto alto di temperature, perché vogliamo portarvi in Slovenia con il nostro Ballando in Slovenia. 27, 28, 29 novembre 2026, un bellissimo itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, visto che fine novembre ci sono già i mercatini da mo', tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. A 449 euro per persone in camera doppia, per le prenotazioni valide fino al 31 agosto, quindi avete ancora 12-13 giorni. A 449 euro fino a fine agosto.
0: Esatto, ci dovete pensare adesso, in questi pochi giorni, per approfittare di questo prezzo davvero eccezionale. Per persona in camera doppia 449 euro, come hai detto tu, però entro il 31 di agosto.
1: Bene.
0: Per informazioni telefonare o riufficio 913 14 18 allo 0423 7367. Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze, l'organizzatrice di questo meraviglioso viaggio, questo viaggio in pullman, partenza da Padova e Caselli autostradali, di passaggio in direzione Slovenia, poi due notti hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana, il lago di Bled,
1: bellissimo,
0: trattamento in mezzo pensione, prima colazione e cena, due serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex e ospiti a sorpresa, e poi la tappa al casinò. Accompagnatore, agenzia, polizza sanitaria,
1: tutto compreso.
0: A questo prezzo 449 euro, però fino al 31 di agosto.
1: Brava, sei stata esaustiva.

0: con Sonia De Castelli.
1: Bella sta canzone.
0: È una canzone di Gloria Estefan.
1: Andiamo col botto proprio.
0: Una cubana. Sì, siamo quasi alla fine e direi che siamo qua proprio
1: siamo alla fine di questo meraviglioso programma, di queste meravigliose due ore. L'appuntamento per quel che mi riguarda in singolo domani mattina dalle 7 alle 9 o in combo con Tiziana da mezzogiorno alle 14.
0: E sia, e allora vi aspettiamo domani come sempre in coppia e single.
1: Abbiamo questa possibilità noi.
0: A tutti
1: siamo
0: voi.
1: Coppie e siamo single.
0: A tutti voi, buon proseguimento di pomeriggio. Rimanete con Radio Sorriso, che è la radio più giovane che mai, vi
1: esatto.
0: mantiene anche su di umore.
1: Dopo
0: mi
1: di
0: raccomando.
1: Noi, dopo di noi Claudio, perché l'ho visto bazzicare nei corridoi.
0: C'è. Vi lasciamo con il concerto per voi.
1: Sì, concerto per voi, per tutti voi. Un saluto, una risentirci a domani.
0: Ciao!

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Sono le 14 e 2 minuti.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
8: Ali migliora la vita.
9: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
10: Sta per arrivare l'edizione 2026 di Aspettando Friuli Doc in Osteria. Buongiorno e benvenuto al presidente Enzo Mancini.
11: Buongiorno, buongiorno, grazie. 18 bellissime osterie praticamente, che ognuna presenta qualcosa di diverso, sia in città, sia fuori, diciamo così, in paesi, in zone limitrofe di Udine. Quindi diciamo che si sta estendendo e questo ci fa molto piacere.
10: E proprio il 2 settembre, per l'apertura di questa edizione, ci sarà una polenta in piazza.
11: Sì, faremo in Piazzetta del Pozzo, lì c'è l'osteria, una osteria molto antica, quasi 100 anni, osteria La Torratte, e ci appoggeremo a questa osteria e faremo appunto polenta in piazza, una polenta della Grea del Mulino di Milocco, accompagnato dalla birra Casa Matta dell'azienda Vinicola Laviarte, formaggio Franti Cucine di Carnia, griscini di Regia, prosciutto praticamente nostro della terra madre. Diciamo che esaltiamo sia Friuli e anche parte della Carnia, che si presta molto bene, no? E poi ci sono anche i biscotti di De Marchi, tutti gli assaggi sono gratuiti, con la possibilità praticamente di lasciare un contributo volontario che sarà devoluto come ogni anno in beneficenza. Poi ci sarà musica dal vivo con un gruppo folkloristico friulano, Full Club.
10: 2 settembre, Aspettando Friuli Doc in Osteria, ringrazio il presidente Enzo Mancini.
11: Grazie a voi, e noi, se avete necessità di qualsiasi cosa, siamo sempre presenti e sempre a disposizione, augurando una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori. Vi aspettiamo il 2 settembre alle ore 17, Piazzetta del Pozzo, praticamente alla Torratte, con un brindisi.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso!
0: È il momento di Oltre il Liscio.
13: E si riparte per un nuovo viaggio musicale a Radio Sorriso. Buon pomeriggio, cari ragazzi e cari sorrisini belli vicini e lontani. Buon martedì pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero e naturalmente, come sempre, doveroso, immancabile, vi accompagno ovunque siate, ovunque vi troviate, il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Insieme partiamo, ragazzi, per questo nuovo viaggio. E allora, fuoco alle polveri, buona musica! Anna Maria Allegretti, Scialla!

Zamboni e Tony Attodisco, Stanza Fredda. Buon pomeriggio cari ragazzi, buon pomeriggio Soresini, che la musica ci accompagni piacevolmente e naturalmente sempre con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Con Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi legati alla musica da ballo. Walter Rosi con i Fox, Fischiettando.

fischiettando, si balla pure il Fox. Bene, cari ragazzi, direi orbene, andiamo in Belgio, cos'è successo? Beh, cari miei, ma butto dire, che fortune! Durante i lavori di ristrutturazione di un'ex birreria a Dendermonde in Belgio, alcuni operai edili hanno scoperto un tesoro murato in una cantina dal valore stimato, tetinti, dal valore stimato di 9 milioni di euro. Il bottino, formato da monete, pepite, lingotti d'oro, è stato subito sequestrato e trasferito in sicurezza nella capitale, Bruxelles. All'improvviso abbiamo visto qualcosa che luccicava, ha raccontato uno dei lavoratori, e all'inizio pensavo fossero monete da un euro, così abbiamo iniziato a dissotterrarle e poi abbiamo visto un lingotto d'oro. L'edificio in cui si è svolto il ritrovamento è una casa patronale costruita alla fine dell'Ottocento per Théophile Fanache, proprietario di una birreria attiva nella zona dal 1899 al 1970. L'area però è stata acquistata da un'organizzazione no profit belga attiva nell'assistenza e nel supporto sociale, che sta portando avanti un progetto di completa ristrutturazione e demolizione parziale dell'ex complesso industriale e abitativo per realizzarvi nuovi uffici e alloggi sociali. E adesso la disputa legale. A chi andrà tutto questo popò di tesoro? Secondo le ricostruzioni storiche, loro potrebbe appartenere proprio alla ricca famiglia di Birrai, proprietaria dell'immobile a fine Ottocento. I presunti proprietari del tesoro però sono tutti deceduti, dunque il tesoro stesso non può quindi essere semplicemente restituito al legittimo proprietario. La questione di chi possa legalmente recuperare l'oro dipenderà dalle conclusioni dell'indagine e dall'applicazione delle norme in materia di beni occultati. E beh, direi niente male, ragazzi, un bel tesoretto è da 9 milioni di euro. Vabbè, l'importante, dai, poter usare la testa e che tutto vada a finire nel miglior modo possibile. Intanto alla baciata, qui ritroviamo Checco e la Big Band e Bungalow.

balla amore con Sara e il sogno mediterraneo. Bene, cari sorrisini, naturalmente prosegue il nostro viaggio musicale odierno di Oltre i Liscio Radio Sorriso, anche con voi e le vostre scelte, le vostre selezioni musicali. Ricordo allora le coordinate per raggiungermi, la linea diretta con noi, con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. La Begin insieme con Luciano Nelli, Il tempo se ne va.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
0: State ascoltando Oltre il Liscio. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sorriso.
4: Care amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

signori, la mazurka sfiziosa Massimo Budriesi. Bene, bene, bene. 14 e 36 in questo martedì 18 agosto. Buona continuazione a voi tutti da Claudio Prospero, oltre il liscio Radio Sorriso, il nostro viaggio musicale quotidiano, nel quale siete sempre protagonisti con le vostre selezioni musicali allo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica, sms, whatsapp 345 48 45 663. Tra poco faremo tappa in quella di Mira, andando a salutare Paola, ci aspetta per ascoltare Davide Montali con Andremo a prenderci le stelle, ma intanto un valzerone, la grande tradizione Casadei, e qui abbiamo un valzer di 50 anni e passa, ve la ricordate questa simpatia, vai!

Bene, bene, bene, bene. Signori, arriva Patti Stella, che salutiamo. Ciao Patti, è una polca a dir poco disperata. Poi la tappa successiva ci porta in quella di Piombino Daisy, andando a salutare Orfeo. Buon pomeriggio a te, ci aspetta per ascoltare subito dopo Pietro Galassi e Marianna Lanteri, l'amore.

L'amore con Galassi, Lanteri, bene Soresini, Mazzurca, Walzer, Polka, manca un tango, assolutamente sì, arriva, arriva, ed è uno storico tango delle Capinere, la voce di Francesca, Marco Bucce e Francesca Melzani. A seguire la tappa successiva ci porta in quella di Scorzè, andando a salutare Gianni con Mister Domenico.

Domenico ad accompagnarci al punto ora, Mirko Renier, Mirko il moleggiato 2. Ve la ricordate questa? Mamma mia, torniamo indietro di un bel po' di anima, vale sempre la pena ascoltarla. Viola!

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 15 e 3 minuti. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: Professionista su strada.it è la prima piattaforma digitale che connette autisti e aziende con l'obiettivo di far trovare e offrire lavoro in modo concreto. Il fondatore è Giuseppe Quattrocchi.
3: Professionista su strada.it è una startup veronese che ha l'obiettivo di far incontrare in un'unica piattaforma digitale di settore aziende di trasporto che sono alla ricerca di un posto di lavoro. Parlo di ogni categoria di patente, quindi dalla B alla C fino alle patenti superiori, ecco, C e D, e con tutte le abilitazioni insomma inerenti come la CQC piuttosto che il patentino di R o altro. Il nostro progetto nasce da un problema che non è solo italiano ma anche europeo. Nel settore del trasporto migliaia di aziende stanno incontrando grosse difficoltà nel reperimento di personale viaggiante, sia da un punto di vista numerico ma soprattutto anche qualitativo. Il problema, diciamo, riguarda anche gli autisti, infatti a decine di migliaia stanno decidendo di abbandonare la professione. Ecco che noi di Professionista su strada.it vogliamo essere innanzitutto un punto di incontro tra queste due categorie, affinché possano incontrarsi in un luogo e in seguito confrontarsi, facendo emergere ognuno le potenzialità e le richieste in modo da poter contribuire a portare avanti uno degli asset più importanti del nostro paese, come il trasporto e la logistica. Ecco.
2: Grazie a Giuseppe Quattrocchi, fondatore di Professionista su strada.it.
3: Grazie a voi e al tempo. Grazie.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sorriso.
1: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Dillo alla luna, le voci di Stefania e Valentina, l'orchestra Sorriso.

una kizomba magica insieme a Domenico Cerri. Il nostro viaggio musicale odierno, quotidiano di Oltre il Liscio prosegue, cari ragazzi, cari sorrisini, ed ora facciamo tappa in quella di Verona Cerea, andando a salutare Maria Rosa con Canzone di Don Bachi, l'interpretazione di Franco Bastelli. Da Cerea poi a Verona andiamo a Venezia, 90 di Piave, salutando Paola con Luca Bergamini, a seguire Ho Camminato.

Novella, novella, l'orchestra Luca Bergamini, Ho camminato. E nel nostro pomeriggio, nel nostro viaggio musicale odierno, c'è anche Linda Biscalo insieme con Matteo. Ciao ragazzi, sorprendimi.

Prendimi. Bene, con Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, della grande musica da ballo più giovane che mai. Facciamo tappa nel viaggio odierno, nel nostro viaggio musicale a Montebelluna, andando a salutare Natalina con Gianni Dego, Giochi d'estate.

0: sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
6: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: Sorriso.
11: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini, protagonista con Immagina.

con Chiquitita la Portofino Band. Cari ragazzi, siamo sempre noi, siamo solo noi, ovvero, ovvero, ovvero quelli con il sorriso. Facciamo tappa sui colli Ugani. Vado a salutare Robertino, un abbraccione anche a te, buon lavoro e buona compagnia naturalmente con il sorriso, per essere, per restare sempre più giovani che mai. C'è il Codazzi in arrivo, Se fosse reale.

Se fosse reale, con Marco e il clan, a tempo di Foxy il cuore fa boom boom. A seguire tappa a Vicenza per salutare Giusy con Rossella Ferrari.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 16:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: Ali migliora la vita.
5: Radio Sorriso Traffico.
6: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda di 2 km tra Lodi e il bivio A1 a 58 a causa di un incidente. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, traffico rallentato tra Villa Marzana e Ferrara Sud per traffico intenso. È tutto.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima.
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Sorriso!
11: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

Bruno Bressi nell'ultimo chilometro, nell'ultimo segmento del viaggio musicale odierno, una mazurka. Beh ragazzi, questa a dir poco storica, ve la ricordate di sicuro, è quella della nonna insieme con le mondine.

Gitano, prima di salutarci, prima di arrivare al traguardo del viaggio musicale odierno, un tango, signori, ritorniamo con un tango, la fisa di

0: amici. Bene, e salutiamo anche la signora Carlotta. Buon pomeriggio a lei, signora Carlotta, bentornata,
1: buon
0: ben ritrovata.
1: Buon pomeriggio, signor Claudio.
0: Ci mancava lo scialle. Vabbè.
1: Freddo, signor Claudio.
0: Beh, ragazzi, non ci sono più i 20 anni, cara signora Carlotta.
1: Guardi, quelli ci sono, ma ci sono due volte.
0: Va bene. Va bene, no, pensavo. No, per me sono già 3. Ma.
1: 20 per gamba in ogni caso,
0: sì. Signora Carlotta, bene. Allora.
1: Mi dica.
0: Di che cosa si occupa tra poco?
1: Oggi parliamo di una cosa, secondo me, signor Claudio, lei vorrebbe rimanere qua.
0: Sì.
1: Perché lei mi dice sempre: ah, che bello quando la signora Carlotta sceglie la penna.
0: Ma è vero, perché lei ha proprio questo, ha proprio questa cosa, quando arriva, apre il suo borsello e sceglie la penna da utilizzare per il suo spazio radiofonico.
1: Un colore diverso.
0: Ok.
1: Anche perché altrimenti il mio programma non si chiamerebbe I colori della musica.
0: Certo,
1: ma si chiamerebbe Che noia.
0: È tutto pandan.
1: È tutto pandan.
0: Esatto. Bene.
1: Allora parliamo proprio di questo. A voi piace scrivere sempre con la stessa penna o cambiate il colore, la tipologia? Avete una penna preferita per scrivere?
0: Ah, ok, bene. Io con le penne vado a nozze, perché ogni città, ogni capitale che faccio, una penna me la compro sempre.
1: Ah, che bello.
0: Assolutamente. E poi una volta prendo questa, una volta prendo quella, una volta di nero, una volta di blu.
1: Deve comprare il portapenne, però, a un certo punto.
0: Ma ce l'ho a casa, eh.
1: Ah,
0: assolutamente.
1: Okay.
0: Assolutamente sì, mi è stato fatto un regalo con la mia foto pure, signora.
1: Oh, mamma,
0: sì.
1: Anch'io voglio il portapenne con la foto del signor Claudio.
0: No, lei magari se lo fa con lo so.
1: No, perché a cosa serve? Io mi vedo allo specchio tutti i giorni, più che sufficiente. Io voglio il portapenne.
0: Ah, ok, questa mi fa piacere, bene.
1: Anzi, vorrei un portapenne a forma di signor
0: Sì,
1: Claudio.
0: Bene, fermiamoci qui, lei prosegua, noi ci risentiamo domani, cari ragazzi. Protagonisti Alida e Dennis, l'orchestra Voice e questa bella luna innamorata. Buona serata, sorrisini, buona vita, a domani.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
2: Sorriso.
3: Radio Sorriso.
4: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
5: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

E di sicuro la musica non si ferma su Radio Sorriso. Buongiorno sorrisini, se non ovviamente per un breve saluto. Ciao da Carlotta e come state? In questo pomeriggio, martedì 18 agosto 2026, agosto già scavallato la metà, accidenti, è iniziato l'altro giorno e siamo già al 18, ma vi pare? Vabbè, segniamolo sul calendario con la nostra penna preferita. Oggi parliamo proprio di questo. Io oggi ho scelto una bella penna color turchese per segnarmi chi chiama e quale canzone vuole ascoltare. Raccontatemi voi quale penna preferite per prendere appunti, fare la lista della spesa, segnare un numero di telefono. Comprate sempre lo stesso tipo di penne? Prendete la prima che capita o la scegliete con un po' di oculatezza perché vi piace che il tratto abbia delle certe caratteristiche? Fatemi sapere, mentre io vi ricordo i numeri con cui interagire, naturalmente 0423 736680 e 736681 per la rete fissa, mentre se preferite mandare un messaggino o una nota vocale, il numero da salvare sul vostro cellulare è il 345 48 45 663. Iniziamo subito a ballare adesso, dai che c'è Veila con Eroi.

Al Vedelena sul Quinti Brawlins, salutiamo Mario di Meduno che ci ha richiesto questo bel tango e che ho appuntato sul mio quaderno con il mio bel pennarellino color turchese. Oggi si parla di questo: qual è la penna che vi piace usare per scrivere? Io vado matta per i pennarellini, quelli a punta fine, perché mi fanno una bella calligrafia e devo dire che per me è sempre stato un tema abbastanza importante, perché quando ero bambina avevo una calligrafia abbastanza gallinacea e la maestra molto spesso mi sgridava per questo. Io ci rimanevo molto male perché vedevo le altre bambine in classe che scrivevano, magari stavano imparando a scrivere, quindi io sapevo già scrivere, ma conoscevo le parole, ma non ero brava a tracciarne i tratti e ci sono sempre rimasta molto male. Quindi ad un certo punto mi sono rimboccata le maniche, mi sono fatta i corsi di calligrafia, mi sono impegnata ed esercitata molto. Adesso devo dire che ha una calligrafia piuttosto leggibile e gradevole se mi ci metto di impegno. A voi non è mai capitato? Fatemi sapere anche questa cosa. Possiamo parlare dello scrivere in generale, perché solo la penna, beh, la penna è l'inizio di tutto, no? Andiamo a ballarci un valzerino intanto. Amedeo Fanti, Ruggero Passarini con Alla Passarini, giusto appunto.

Un bel momento romantico con Annalisa Simeoni che ci canta Io, tu e le rose. Ma andiamo a vedere cosa succede quando invece, diciamo, il romanticismo prende una brutta piega. Grazie ad Anna di Sassuolo, ci ascoltiamo Federica Cocco con

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 17:00.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Le indagini sul femminicidio avvenuto a Campo Nogara, nel veneziano, dove Dino Keber ha tolto la vita all'ex compagna Tania Terrin e poco dopo si è suicidato nella sua abitazione di Dolo. L'uomo aveva precedenti. Il questore di Venezia, Giugno, aveva emesso un ammonimento, una misura preventiva usata per varie fattispecie, tra cui condotte sintomatiche di violenza domestica. I micropagamenti fino a 10.000 euro valgono il 25,7% delle transazioni con carta, quasi il doppio rispetto al 13% del 2021. Lo riporta il quotidiano Il Sole 24 Ore, secondo cui il 10,7% è al di sotto dei 5 euro. La nuova indagine evidenzia che i pagamenti digitali rappresentano circa il 45% dei consumi. Secondo recenti dati, ci sono più pagamenti digitali in Lombardia, a seguire Veneto e Lazio. Premeva con frequenza il suo muso verso l'addome della persona con cui vive, la stessa che poi si è scoperto era stata attaccata da una forma tumorale proprio in quella parte del corpo. È avvenuto a Nervesa della Battaglia, nel Trevigiano. Protagonista Joy, un labrador di 2 anni che sul palco di San Rocco di Camogli, Genova, è stato tra i protagonisti del premio Fedeltà del Cane. È tutto.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
14: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
15: Sì!
14: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sorriso!
16: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: Dall'orchestra di Daniele Cordani, Mojito, ce la canta Pamela, io lo gradisco sempre, grazie. Un bel brindisi a base di Mojito, forse un po' presto. Comunque, cari sorrisini, allora volevo salutare Rinaldo che mi ha raccontato di avere una bellissima penna stilografica che gli è stata regalata molti anni fa. Mi dice: io vorrei usarla per scrivere, non so, anche semplicemente per fare le parole crociate, ma non sono mai stato molto pratico con queste penne stilografiche. Preferisco nettamente una Biro e la uso anche molto spesso perché appunto mi piace molto fare le parole crociate, il sudoku, mantiene giovane il cervello. E bravo il nostro Rinaldo in quel della provincia di Venezia, che mi chiede anche di ascoltare Samarcanda. Noi ce l'abbiamo, certo che sì, cantata da Francesco con l'orchestra di Luca Canali.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno? Perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice, no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono, Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe, perché uno dice, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi, e col cavolo, come si dice, perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni, e per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci, e allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, 0,5 chilo di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice, allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare, tra una canzone e l'altra. Musica!

torniamo. Musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì, le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel. Vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro. Chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare al caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena. E allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni di elucidazione ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

Marco Baguti e l'orchestra italiana. Questa era la voce di Vito. Salutiamo Marica in provincia di Treviso che voleva ascoltare una canzone di Sal da Vinci e noi abbiamo scelto Rossetto e Caffè. Su Radio Sorriso si continua a ballare, miei cari amici, perché è giunto il momento del valzer. Veronica Cuneo e Alberto Calle, in questo caso canta Alberto Mariolina.

0: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sorriso! Radio Sorriso, il giovane che mai.
5: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gu, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Sorriso.
12: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E con il batticuore di Roberto Polisano, eccoci qua sorrisini ad affrontare l'ultimo segmento di trasmissione. Allora andiamo a Villanova, dove c'è Isabel che voleva fare una dedica ai suoi nonni Lidia e Glauco. E allora, cari nonni, per voi dalla vostra nipotina arriva una bella polca, i Folk Popovic con Alza la gamba Maritza.

E c'è Giada Valeriani con la Tirolese. Eccoci qui, cari sorrisini, sono le 17.43. Vi ricordo qualche appuntamento per la prossima settimana, miei cari amici, perché l'estate di Radio Sorriso presenta per voi un sacco di dirette in radio dalle principali sagre e dalle principali serate di musica da ballo. E allora il 23 agosto Renzo Biondi dalla sagra di Altivole Treviso, 25 agosto Marco e Clan da Campo Nogara Venezia e 29 agosto Gianmarco Bagutti e pre-spettacolo con Radio Sorriso da Cherubine, provincia di Verona. 23, 25 e 29 agosto sempre alle 21.30, sempre qui su Radio Sorriso. Mi raccomando, rimanete sintonizzati. E adesso arriva Manuel Malanotte con Voglio Te.

Torniamo in studio, miei cari amici sorrisini, sulle note di Io sono l'altra. Stefania 100 per voi, miei cari amici, ed è già arrivato il momento di salutarci. Ma vi pare che un'ora e mezza passi con questa velocità spasmodica? Evidentemente sì, è proprio così. Cari amici, noi ci risentiamo domani sempre alle 16:30, sempre qui su Radio Sorriso per I colori della musica, il programma stravagante del pomeriggio. Sorrisino. Adesso sta arrivando Patrick che vi terrà compagnia fino alle 20, quindi accoglietelo con grande gioia e passate con lui una bellissima serata. Un bacione a tutti quanti, arriva il Mambo come di consueto con Pasqualino Petris, questa volta in Mambo Jumbo.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Sorriso!
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Sono le 17 e 59 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da
13: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buonasera da Esther Roletto. Da fine agosto tornano i trasferimenti dei migranti arrivati in Svizzera dall'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato Magdalena Bacher conferma: prenotati i primi voli, concordata con Roma una ripresa graduale dopo 4 anni di interruzione. Si tratta per ora soltanto di casi isolati. L'attentato a Ranucci, la Procura di Roma si prepara a nuovi interrogatori. I 4 esecutori materiali chiedono di essere ascoltati, mentre Walter Lavitola si dice pentito per aver inguaiato l'amico fraterno. Ondata di maltempo in Salento, in alcune zone anche trombe d'aria. Giovedì una forte perturbazione con rovesci e grandinate interesserà soprattutto il nord e le aree del Tirreno. A sud invece da domani le giornate torneranno ad essere soleggiate e calde. Addio a Bahrain, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano è morto a 31 anni per un attacco cardiaco nel suo box a Eboli. 62 vittorie in 73 corse, record irripetibili, 51 gran premi conquistati sulle piste di tutto il mondo. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
16: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
17: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
16: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
18: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Sorriso!
0: È il momento.
19: momento di cocktail di sera.

Carissimi amici di Radio Sorriso, una buona serata a tutti voi, un buon martedì 18 agosto, sono le 18 e 5 minuti con il vostro Patrick in compagnia fino alle ore 20 per accontentare le vostre belle dediche richieste. Vi ricordo anche i numeri di telefono per appunto scegliere la vostra canzone preferita, il 345 48 45 663 via WhatsApp, oppure telefonatemi allo 04 23 73 6680 o 736681. Abbiamo aperto la nostra trasmissione, questo cocktail di sera, con Ma quando c'è la salute, con Raul Casadei in allegria. E adesso proseguiamo sempre in allegria perché arriva Matteo Tassi con una bella cumbia, ve la propongo e l'ascoltiamo tutti quanti insieme. Mi raccomando, aspettando le vostre belle dediche richieste, arriva Oceania. Mi raccomando, vi aspetto numerosi, come sempre, in cocktail di sera.

E ci siamo ascoltati con la voce di Dania della Danimos Band, questo Cerco un centro di gravità permanente, questo grande successo degli anni passati riarrangiato a tempo di baciata. E proseguiamo sempre con le belle canzoni, arriva una bella begin, la voce è quella di Patrizia e dedico a tutti voi questa Quando si ama davvero.

E con la fisarmonica di Luigi Guerra abbiamo ascoltato questo bel medley degli anni 40, abbiamo sentito queste belle melodie sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso, oggi martedì 18 agosto, sono le 18:22 e io sarò qui per un'ora, un'altra ora e mezza a tenervi compagnia fino alle ore 20 con il vostro Patrick, e mi raccomando aspetto i vostri messaggini al 345 48 45 663 oppure telefonatemi allo 04 23 73 66 80 o 736681, perché vi ricordo che il palinsesto di Radio Sorriso lo fate voi che ascoltate, quindi con le vostre belle dediche richieste noi accontentiamo voi, ma costruiamo anche il palinsesto con la bella musica delle grandi orchestre italiane, come ha fatto l'amica Flora di Brescia, che mi ha telefonato allo 04 23 73 66 80 e mi ha richiesto una bella canzone di, dell'orchestra italiana di Gianmarco Bagutti, e io ti accontento subito, cara Flora, con questa Ciliegi in fiore. E poi un saluto lo mando all'amica Enrica di Treviso, che ha avuto un piccolo infortunio, però Enrica io ti auguro veramente il meglio e di ritornare sempre in forma come prima, e mi raccomando Enrica, tanta forza, e ti mando un bacione grande tramite le frequenze di Radio Sorriso. Un saluto lo mando anche all'amica Fiorella di Villafranca in provincia di Verona. E allora pronti che arrivano questi Ciliegi in fiore, Gianmarco Bagutti e l'orchestra italiana, e ovviamente la voce del grande Vito.

devo dire che ormai avete imparato ad apprezzare questa bellissima canzone Ciliegi in fiore con la voce di Vito, Gianmarco Bagutti e l'orchestra italiana. Adesso andiamo, prima della pubblicità, ad accontentare due amici che sono in auto, che ci stanno ascoltando, l'amica Valeria ed Enrico di Vicenza. Quindi ragazzi, per voi arriva questa bellissima canzone, la voce di Aurora Codazzi e Pietro Galassi. Arriva Scusami.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Sorriso. Radio Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leondoro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Ringraziamo anche le edizioni Vocal Sound con entusiasmo la voce di Demis, questa bellissima canzone che abbiamo ascoltato qui sulle frequenze della radio più giovane che mai in questo martedì 18 agosto. Sono le 18:38 minuti e sarete in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20. 345-48-45-663 per i vostri messaggini con la vostra richiesta, anche un WhatsApp vocale se volete, così magari lo mettiamo anche in onda, oppure telefonatemi allo 04-23-736-680 o 736681, come ha fatto l'amica Rita di San Daniele del Friuli, che vado a salutare. Ciao Rita, la bella bionda di San Daniele, che ci ha richiesto una bella begin con Ruggero Scandiuzzi, Sei speciale. E poi accontenteremo Rosetta di Cervignano del Friuli, appunto anche lei del Friulano, con Rondine Bianca e Marianna Lanteri. Intanto Sei speciale.

ci siamo ascoltati anche Rondine Bianca, questo bel valzer con Marianna Lanteri per l'amica Rosetta di Cervignano del Friuli. Un bel valzerino, le stiamo anche nella tradizione con Radio Sorriso. Però vi ricordo anche che allo 0423 736 680 potete fare tutte le vostre richieste. E mi raccomando, anche tramite WhatsApp al 345 48 45 663. E l'amico Tony di Bosco Chiesa Nuova mi ha richiesto Chiquitita, però Tony purtroppo è già passata, ma io ti accontento con un'altra bella cumbia. Arriva Patrizio Lucidi con La Ciociara, e poi accontenteremo l'amico Silvano di Corezzo in provincia di Verona con una bella canzone cantata da Rossella Ferrari Casanova, che reinterpreta un brano di Raffaella Carrà, e salutala per me. Intanto ci ascoltiamo La Ciociara.

E con Rossella Ferrari e Casanova, questo salutala e salutala per me, questo grande successo della grande Raffaella Carrà, reinterpretato appunto da Rossella Ferrari e tutti i Casanova. E adesso vi ricordo un grande appuntamento, che è quello di domenica 23 agosto. Saremo in diretta radio, diretta radio dalle ore 21:30 dalla festa di Altivole in provincia di Treviso con l'orchestra di Renzo Biondi. Quindi tutti sintonizzati via radio su Radio Sorriso, 23 agosto, domenica, e questa domenica saremo in diretta dalle 21:30 dalla festa di Altivole con Renzo Biondi. E a proposito di Renzo Biondi, andiamo ad ascoltare la voce di Michela, questo Lasciati Raggiungere.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Il rispetto, che parola gentile, la consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 19 e 2 minuti.
6: A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz cerchiato in blu con sovraimpressa la scritta "Nuovo territorio statunitense". La replica di Teheran: correggeremo le sue illusioni. Allarme è rientrato a Dubai dopo la minaccia missilistica. Almeno 10 morti e 8 feriti nell'attacco russo su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky giura vendetta. Kiev lancia quasi 800 droni contro Mosca e testa i propri missili balistici. Entro pochi mesi l'utilizzo. La 22enne somala, che dovrebbe essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, ha ricevuto asilo e protezione temporanea da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera. Intanto Berlino proroga i controlli alle frontiere esterne sino a metà marzo 2027. Anche la Svizzera riprende i trasferimenti dei migranti verso il nostro paese. Un altro femminicidio: a Colleferro vicino Roma, uccisa a coltellate una cinquantenne di origini polacche. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata a casa. Fermato il marito, un tunisino di 69 anni. In arrivo procedimenti disciplinari nei confronti dei 4 custodi del museo Akashina presenti durante il furto delle 6 tavole di Antonello da Messina compiuto a Ferragosto. La procedura scatterà non appena il Dipartimento per i beni culturali della regione siciliana riceverà la relazione della direttrice. Il sistema d'allarme sarebbe scattato subito. La scena è stata ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza. Il mondo dell'ippica dice addio a Bahrain, il più grande trottatore di tutti i tempi. Aveva 31 anni, da uno viveva in una tenuta a Eboli, stroncato da un infarto fulminante. Il suo record: 62 vittorie su 73 partenze. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Con la voce di Elisa e l'orchestra di Rita del Mare abbiamo ascoltato questo È Amore, un bellissimo valzer lento, un grande successo della musica da ballo delle orchestre italiane. Adesso andiamo a salutare l'amico Mario di Gazzo Veronese che ci dice piano piano arriva la dolcezza della sera che ci annuncia la cena ed un sereno riposo. Ciao, ciao Mario, grazie per queste belle parole che ci hai mandato via WhatsApp e proseguiamo sempre con le belle canzoni. Arriva il maestro Franco Bastelli con 100 di questi giorni.

E restiamo sempre nella tradizione con Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, la Cesarina. Questi sono i Girasoli. Abbiamo appena ascoltato loro in questa bella interpretazione di questa bellissima mazurka. Oggi martedì 18 agosto sono le 19:17 per un altro po' di tempo, fino alle ore 20 sarò qui a tenervi compagnia sulle frequenze della radio più giovane che mai, la radio delle grandi orchestre italiane. A proposito di grandi orchestre, andiamo a ballare questa bella kizomba. Arriva lui, Matteo Tarantino, questa è Invisibile.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
6: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
10: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo anche le edizioni AB Record, il gruppo editoriale Bagutti, per il brano del mese, questa bugiarda con Marianna Lanteri. Io vi ricordo anche l'applicazione di Radio Sorriso, potete scaricarla sul vostro telefonino e potete portarci con voi in vacanza. Potete ascoltarci in qualsiasi parte del mondo con l'applicazione appunto della nostra radio, di Radio Sorriso. Andate sul vostro App Store, cliccate sull'applicazione, Sorriso si scrive con 3R, e la scaricate e poi potete ascoltarci ovunque. Mi raccomando, scaricatela, così anche se fate qualche passeggiata al mare, in montagna, con le vostre cuffiette ci ascoltate. E vi ricordo che anche dal menu potete selezionare la sezione biglietti e potete richiedere anche i biglietti per i vari eventi che Radio Sorriso mette a disposizione. Adesso andiamo sempre in musica, ricordando anche i numeri di telefono, il 345 48 45 663 per le vostre richieste via WhatsApp, oppure telefonatemi allo 0423 736 680, appunto con una bella telefonata, una bella chiacchierata, richiedete anche la vostra bella canzone. Con Patrick fino alle ore 20 sarò qui a tenervi compagnia. Intanto arriva lui, Omar Codazzi, e questa per voi è la sua Sirena.

Buongiorno amore con Jimmy Bonato, ma restiamo sempre in musica perché arrivano Renzo e Luana, arriva l'importante è ballare, sicuramente ballare ma anche ascoltare la musica di Radio Sorriso per voi Renzo e Luana.

ci siamo ascoltati un classico, un grande classico a tempo di polka con Athos Bassissi, con Anna, questa bellissima polka. In quanti l'avete ballata, questa grande, grande polka. E adesso ragazzi siamo giunti al termine di queste tre ore, due ore insieme, scusate. Vi ricordo però un grande appuntamento, che è quello di prepariamoci al Natale ballando in Slovenia. 27, 28, 29 novembre, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled. La quota è di 449 euro per persona per le prenotazioni, che saranno accolte fino al 31 agosto, e comprende anche il viaggio in pullman con partenza da Padova e i caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti in hotel all'hotel Perla Resort 4 stelle, con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e il lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, perché ovviamente a pranzo sarete in escursione, poi due serate di musica e ballo con Alex e ospiti a sorpresa. Tappa al casinò, che non può mancare per chi volesse appunto tentare la fortuna. Ci sarà l'accompagnatore dell'agenzia e anche, compresa nel prezzo, la polizza sanitaria. Per tutte le informazioni telefonate in orario d'ufficio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 allo 04 23 7367. Ringraziamo ovviamente anche l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova per il supporto tecnico. 27, 28, 29 novembre, prepariamoci al Natale ballando in Slovenia con Radio Sorriso. Giunti a questo punto, io vi auguro veramente una bella serata da trascorrere in famiglia, in compagnia, ma con le persone a cui tenete di più, e soprattutto circondatevi di belle persone. Un saluto lo mando a Sandra di Gemona del Friuli e ad Augusta e Florindo da Corte. Ciao ragazzi, un abbraccio e grazie per i vostri saluti che avete mandato via WhatsApp, e vi saluto con questa bella canzone dandovi appuntamento a venerdì. Qui sarò qui appunto a tenervi compagnia sempre in Cocktail di Sera, dalle 18 alle 20. Vi saluto con Marilisa Maniero e Marco Negri, arriva Hai l'amore. Ciao a tutti.

0: Ai ai.
1: Avete ascoltato Cocktail di sera.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Sono le 20 e 4 minuti.
12: Radio Sorriso Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili e soleggiate sulle regioni settentrionali, anche se un po' di variabilità potrà manifestarsi sulle Alpi, specie orientali, con qualche locale piovasco nel pomeriggio e in particolare tra Cadore e Friuli Venezia Giulia. Poi mercoledì, giornata inizialmente stabile e soleggiata con temperature in lieve aumento nei valori massimi. In pianura padana toccheremo i 32-33 gradi. Tuttavia aumenta la variabilità al pomeriggio in montagna, si avvicinano correnti atlantiche più umide con i primi fenomeni sulle Alpi e entro sera anche su parte dell'area pedemontane tra Piemonte e Lombardia. Preludio a un peggioramento del tempo a partire da giovedì. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
14: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
14: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
15: Sì!
14: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Immergetevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non squace mai.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sorriso!
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
9: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Sorriso!
11: È il momento di Zona Cinema.

Diego Zamboni con Bella Gioia in apertura della nostra puntata. Buonasera a tutti quanti, questa è Zona Cinema, io sono Elisa, vi accompagno in questo viaggio meraviglioso nel mondo del cinema, questa volta del cinema musical, perché parliamo di un film, ma parliamo anche di un'opera teatrale, un'opera letteraria molto importante, uno dei grandi classici, I Miserabili, Les Misérables. Film musical, in questo caso del 2012, diretto da Tom Hooper, tratto dal celebre musical teatrale a sua volta ispirato al romanzo di Victor Hugo, che magari qualcuno di voi ha avuto modo di leggere nel corso della vita. È un mattone come libro, è ambientato tutto nella Francia dell'Ottocento, è un film che racconta una storia difficile, drammatica, di sofferenza, ma anche di amore, di redenzione, di lotta per la libertà. Siamo in un periodo molto importante anche per la Francia in generale dal punto di vista storico, quando Victor Hugo scrive proprio quest'opera. Il film è caratterizzato da numerose canzoni, è un musical di fatto, queste canzoni accompagnano, sviluppano la storia e i sentimenti dei vari personaggi, rendono le emozioni e i conflitti dei personaggi intensi, palpabili. Che cosa racconta Les Misérables? Perché la storia è piuttosto complessa, cerchiamo di riassumerla in maniera convincente, quindi fra pochissimo andiamo ad affrontare la trama de Les Misérables. Ditemi, raccontatemi se avete per caso letto il libro, il celebre romanzo di Victor Hugo, al 345-48-45-663. Un bel tango, Primino con Rubacuori.

Ornella Nicolini con dedica speciale. Allora, stiamo parlando delle Miserables, questo film che è uscito nel 2012. Andiamo ad affrontare la trama, che è piuttosto intricata e lunga. La storia inizia con Jean Valjean, un uomo che è condannato ai lavori forzati per aver rubato del pane, tutto qua. Dopo molti molti anni di prigionia viene finalmente liberato, però continua ad essere perseguitato dall'ispettore Javert, che è convinto che questo ex galeotto rimanga comunque sempre un delinquente, un criminale. E allora Jean cosa fa? Riesce a cambiare vita, e lo fa grazie alla misericordia di un vescovo che gli offre una seconda possibilità. Diventa un uomo rispettato, diventa un uomo abbiente, ricco, assume una nuova identità e si dedica all'aiuto delle altre persone. Nel frattempo incontriamo il personaggio di Fantina, che è un personaggio, una giovane donna, lei lavora nella fabbrica di Jean e viene licenziata, e quindi si trova in condizioni di estrema povertà. Per poter mantenere la figlia Cosette, affidata poi alle cure degli avidi coniugi Tandardier, è costretta a vendere i propri capelli e poi anche a prostituirsi. Però Fantina si ammala gravemente e Jean scopre la sua situazione, promette in punto di morte di questa Fantina di occuparsi della figlia Cosette. E Fantina affida simbolicamente la figlia proprio a Jean. Questa è una promessa, che viene mantenuta nel corso di tutta l'opera. Però c'è da dire che dove abbiamo lasciato Javert e l'ispettore, l'ispettore Javert continua a essere alle costole di Jeanne, lo crede sempre un criminale. Come andrà a finire questa storia? Ve lo racconto fra poco.

stiamo parlando delle Miserables, una trama piuttosto intricata. Abbiamo detto che Jean è il protagonista. Jean viene imprigionato perché ha rubato del pane, anni dopo esce e ha alle costole questo ispettore che lo crede sempre un criminale, che è Javier. Dall'altra parte c'è Fantina, questo personaggio che vive di stenti, deve mantenere anche la figlia Cosette, si ammala gravemente e affida la figlia Cosette a Jean. Anni dopo Cosette ormai adulta e si innamora di Marius, questo giovane studente coinvolto nei movimenti rivoluzionari di Parigi. Marius e i suoi compagni organizzano una rivolta contro il governo, costruiscono una barricata sulle strade della città. Anche Eponine è figlia dei Thénardier. I Thénardier sono questi coniugi che assediavano anche questa ragazzina Cosette. Questa figlia Eponine è innamorata di Marius e prende parte agli eventi, muore tra l'altro durante gli scontri. Jean, venuta a conoscenza di questo pericolo, il pericolo in cui si trova Marius, decide di raggiungere la barricata, di proteggerlo, e dopo la sconfitta dei rivoluzionari Jean salva Marius, lo porta in salvo attraverso le fogne di Parigi. Anche Javert si trova all'ispettore, si trova a dover affrontare questo conflitto interiore, cioè aver giudicato male Jeanne, che in realtà è innocente su tutto, è una brava persona. E quindi cosa succede? L'ispettore si suicida. Marius, sopravvissuto, sposa Cosette, scopre tutta la verità sul passato di Jean, e quando quest'ultimo è vicino alla morte, ecco che diciamo l'ultimo grido di gioia, nel senso che muore circondato dai suoi affetti, e poi con questa promessa che Marius e Cosette si sposeranno di lì a breve. Il film quindi si conclude con un messaggio comunque di speranza, c'è un richiamo ai temi della libertà, dell'amore, del sacrificio, tutti i temi cari soprattutto durante il periodo di scrittura di questo romanzo. Questa è la storia dei Miserabili, che andremo a sviluppare chiaramente a livello cinematografico, non letterario, nel corso delle prossime puntate. Siamo adesso arrivati alla fine di Zona Cinema, di questa nostra rubrica. Io vi auguro una buona serata. Chiudiamo con i Barcellona Concerto Allegro. Ciao a tutti!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 21 e 10 minuti.
2: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sorriso!
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Sorriso!
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro.

0: diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.

0: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Sorriso.
6: Care amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 23 e 2 minuti.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: notte di sorriso è tutta da ballare.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: È 1:03.
2: Bentrovati. Da Teheran viene fatto sapere che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo. Il ministro degli esteri dell'Iran, Araghchi, sottolinea che l'ostacolo principale alle intese viene rappresentato da Israele. Nel frattempo, in un colloquio telefonico, il presidente turco Erdogan invita la Casa Bianca a non smettere di portare avanti la diplomazia. Shakira ha visitato una zona del Chocó, una delle aree più colpite dal terremoto di magnitudo 7.4 che il 10 agosto ha devastato la Colombia occidentale. La cantante colombiana era accompagnata dal filantropo statunitense Howard Buffett, figlio del miliardario Warren, e ha annunciato aiuti economici per oltre $1 milione destinati alla ricostruzione delle scuole danneggiate dal sisma. Massimo Di Fazio, sindaco di Triora, comune ligure noto anche come il paese delle streghe, ha espresso la volontà di rinunciare allo stipendio per donarlo alla comunità, una forma di altruismo che non potrà avere seguito per l'opposizione della Corte dei Conti. È stata negata la possibilità che l'indennità di funzione, alla quale lui ha rinunciato da tempo, possa rimanere nelle casse del piccolo comune. Termina così questa edizione del giornale. Grazie per averci seguito.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla a ritmo di valzer.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:01.
2: Le ultime notizie. La difesa di Valerio Lavitola chiede ai PM un nuovo interrogatorio per precisare le dichiarazioni considerate fumose dal GIP che ha negato gli arresti domiciliari all'ex giornalista che ha confessato di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre 2025 contro la casa di Sigfrido Ranucci. L'avvocato Arturo Cola ha fatto visita a Lavitola in carcere e poi ha dichiarato:
3: pentito per aver messo nei guai delle persone a cui tiene, vive una condizione psicologica non facile. Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa, insomma, non importante, l'avesse affrontata con superficialità. Proprio per questo forse il dottor Ranucci non ha riferito nulla su questo aspetto.
2: Andiamo agli esteri. Il presidente cinese Xi arriva il 24 settembre alla Casa Bianca. Trump ha detto che vorrebbe ospitare 3.000 persone per la festa d'accoglienza, ma di non poterlo fare. Il salone delle feste è stato bloccato da un tribunale. Venerdì a Taranto iniziano i giochi del Mediterraneo. Nella città dei due mari sono attesi 4.000 atleti. Questa era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. A più tardi.
4: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.